chiama Cucumari, questa canzone di Napoleone qui su Radio Selene. In questa canzone si parlava un po' di questa estate, non tanto a livello climatico, però io la voglio mettere un po' sul livello climatico, perché nel prossimo weekend che vivremo nella nostra Puglia e torna la classica ottobrata. Che cos'è l'ottobrata? È quel periodo dell'anno molto breve, e posso dire, anzi anche per alcuni di voi, meno male che sia molto breve, con delle temperature decisamente calde, al di fuori di quello che è il classico mese di ottobre. Quindi temperature massime abbastanza importanti, quindi si parla tra i 21 e i 23 gradi, poi le minime vanno intorno ai 13, quindi sia sabato 3 ottobre che domenica 4 troveremo una situazione climatica molto molto interessante, magari per andare a fare delle gite fuori porta e non solo. E poi tra pochissimo qui su Radio Selene vi racconteremo di un appuntamento che ha a che fare anche con noi.

Katy Perry dal 2014 qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' di luoghi di lettura in Puglia che si stanno perdendo sempre di più. Prima le edicole, poi le librerie. Quindi è venuto fuori dai dati Istat che in Puglia c'è questo record negativo nazionale dell'indice di lettura. Quindi siamo sempre meno in Puglia a leggere, ad avere questa bella abitudine. Siamo anche fanalino di coda per quanto riguarda gli acquisti di libri online. Prendiamo un attimo un caso limite che mi ha molto colpito, ripeto, so che è un caso limite, però per esempio se andiamo a Poggiorsini, chi vuole leggere qualcosa è costretto ad andare o a Gravina oppure ad Altamura, quindi muoversi con la propria auto, con i mezzi. Non c'è libreria, non c'è edicola, non c'è biblioteca. I dati Istat raccontano di una Puglia che comunque è risalita di due posizioni rispetto al 2019 nella classifica della fruizione delle biblioteche, quindi passando dal 16° al 14° posto. Che cosa racconta tutto questo? Mancano dei posti di aggregazione per i lettori, ma poi alla fine non solo per loro, come delle librerie che sono sempre più in crisi e in via di estinzione. Quindi la domanda che io mi pongo è: ci siamo così tanto disinnamorati della lettura? Perché sembra un po' così, sembra un po' così. Va bene, 34 minuti dopo le 17 ci prendiamo un caffè con Sabrina Carpenter, o meglio, un espresso.

Jamaica Denai con la sua Monkey Chop qui su Radio Selene. L'anno prossimo la potremo vedere in concerto a Milano, Stadio San Siro, 24 luglio. Lei si chiama Karol G, qui su Radio Selene l'ascoltiamo con la sua Steel insieme a Bruno Mars.

0: 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta ad Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacolo con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus Altamura 2-3-4 ottobre, www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Come procede questo giovedì pomeriggio? Spero tutto bene. Per quanto riguarda noi c'è tantissima musica, ne mettiamo due subito: Casini, la nuova di Marrakesh insieme a Gue, e poi Tame Impala e Jenny con la loro Dracula Remix.

Pala, poi questo remix insieme a Jenny. Siete su Radio Selene. Quando un amore inizia è fresco, è tutto bello, no? Dopo, quando arrivano i problemi, le crisi, i momenti in cui tutto sembra rompersi, è proprio lì che bisogna unirsi, bisogna rimanere vivi, vivi e vegeti, come dicono i Simple Minds. Alive and kicking.

Millennium Once Upon a Time 1985 qui su Radio Selene, i Simple Minds con Alive and Kicking. Buon pomeriggio, le 18 e 2 minuti.

0: Radio Seleni.
1: Ora buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Quante volte sui mezzi pubblici vi è capitato di trovare qualcuno che ascolta la musica o gli audio a tutto volume? Tra poco ne parliamo, subito Irama con la sua cabana e poi Alessandra Moroso con Stupida.

Alessandra Amoroso qui su Radio Selene. Quante volte ci capita, prendendo i mezzi pubblici, di trovare gente che non si rende conto che è in mezzo ad altra gente, quindi comincia ad ascoltare vocali su WhatsApp, video addirittura su Facebook, Instagram, TikTok ad altissimo volume. Ecco, hanno preso delle hanno fatto qualcosa contro tutto questo a Singapore. Perché sono appena entrate in vigore delle norme sui trasporti pubblici in superficie, quindi per esempio i bus, e riguarda multe consistenti per passeggeri indisciplinati e maleducati, quindi tolleranza zero verso chi ascolta musica o guarda video, quindi per esempio i social, ad alto volume su bus senza cuffie o auricolari. Arrivano fino a $500 di Singapore, che sono più o meno 340 euro, anche non solo per chi ascolta musica ad alto volume, audio, ma anche per chi getta rifiuti. Voi direte, in che senso gettano rifiuti sull'autobus? Sì, mangiano a bordo dei mezzi, a chi appoggia i piedi sui sedili, lo fanno come se fossero a casa loro. Quindi tutto questo per garantire chiaramente un ambiente di viaggio più piacevole e più confortevole. E quindi io volevo chiacchierare un po' con voi, anche in base alla vostra di esperienza sui mezzi pubblici, anche quelli, immagino, magari tanti di voi lavorano in delle città un po' più grandi, magari rispetto al paese dove vivete, quindi vi dovete per forza di cose spostare. È giusto multare chi guarda video, ascolta musica o parla in viva voce a tutto volume sui mezzi pubblici? 347 72 72 274.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, qui su Radio Selene con la sua Meraviglioso Errore. Si parlava del fatto che a Singapore si multa chi fa troppo rumore con lo smartphone, chi guarda video, ascolta musica o parla in viva voce a tutto volume senza auricolari o cuffie, quindi multa da fino a $500, quindi sono €340. E quindi vi ho chiesto, è giusto multare chi fa tutto questo? C'è chi scrive è giusto in maniera lapidaria come Vincenzo, c'è Mimma da Andria che mi dice sì, mi dà un fastidio, glielo spaccherei in testa. Vabbè, diciamo, cerchiamo un attimo di moderare, ecco, lo smartphone in testa, anche perché non credo faccia tutto questo male comunque. Poi dipende dallo smartphone. E poi c'è l'esperienza reale di una nostra ascoltatrice, che è Giovanna da Bari, che mi dice prendo il pullman sita per il tragitto della durata di 45 minuti. Cioè, voi immaginate, magari tanti di voi che adesso ci stanno ascoltando sono su un mezzo del genere, devono fare 45 minuti l'andato, 45 minuti al ritorno casa lavoro. E dice ed è davvero antipatico sentire discorsi al telefono e fra componenti per tutto il tempo della corsa. Ma perché non si riesce a trovare dei momenti diversi per fare telefonate ai parenti, che sono giustissime, ma magari non sui mezzi pubblici in compagnia di altra gente? Insomma, quindi, se volete condividere con voi anche i vostri fastidi o le vostre esperienze personali, un bel messaggio audio, un bel messaggio scritto al 347 72 72 274. Lei ha una voce meravigliosa, arriva dagli Stati Uniti, si chiama Zoe West.

Ed è subito vacanze di Natale, 1983, Moonlight Shadow, Mike Oldfield qui su Radio Selene. Si parlava di multe per via di, insomma, smartphone utilizzati male ad altissimo volume sui mezzi pubblici. Siamo partiti un po' da quello, dalle multe a Singapore. Al 347-7272-274, Caterina da Carovigno. Qualche mese fa ero in vacanza a Roma e sulla metro accanto a me e mia figlia un signore incurante di tutto e di tutti guardava i suoi video su Facebook a tutto volume. Mi sono sentita in dovere di riprenderlo. Caterina, non sono nessuno per dirtelo, ma hai fatto molto molto molto bene, perché comunque il rispetto per gli altri è il primo atto per vivere tutti bene. Adesso subito Damiano David con la sua Next Summer.

Impossibile stare fermi ascoltando questa I Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, canzone, cioè quella parte così, la chiamiamo riff di synth, quella parte un po' elettronica che ci fa ballare, è stata rubata, tra molte virgolette, comunque è stata ispirata da Vince Clark, l'allora tastierista dei Depeche Mode, ascoltando un'altra canzone di un'altra band, era To Cut Long Story Short degli Spandau Ballet, quindi ha ascoltato quella e ha detto carina, proviamo a fare una cosa del genere, ed è uscito questo capolavoro immortale della musica. Qui su Radio Selene, adesso Cesare Cremonini. Come si

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Buongiorno amici, eccoci, pronti per vivere insieme una nuova puntata. Buongiorno da Rebecca Epifani a tutti coloro che sono con noi, a chi ha già preso il caffè. Buongiorno a chi si sente un po' stanco e ha bisogno della musica per recuperare tutta l'energia di cui ha bisogno. Buongiorno a chi viaggia in auto, buongiorno a chi è a piedi, buongiorno a chi sta lavorando e ci ascolta, buongiorno a chi passa per la prima volta da queste parti. Noi siamo quelli di Radio Selene e potete ascoltarci in radio ma anche scaricando la nostra app e saremo lì sempre a vostra disposizione sui vostri telefoni o anche sulle vostre TV. Io sono pronta per vivere tutta la nostra musica in una nuova puntata ricca di energia. E allora partiamo!

Kalimba di Luna nel nostro appuntamento di questo giovedì e Tony Esposito lo abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 11 in punto.

Notti Blu nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora ben arrivati su Radio Selene. A me continua a piacere questa idea di strappare il foglio dal calendario. Ce li avete ancora quei calendari appesi, quelli delle farmacie, quelli che vi regalano, per dire? Che soddisfazione, oggi è tutto in digitale. È comunque il primo del mese e noi continuiamo con la nostra musica Summer Funk.

Giovedì, primo del mese di ottobre. Come state? Incredibile, arriva ottobre e sulle vetrine, nei vari negozi spuntano le zucche di Halloween, perché ormai ogni mese ha la sua tematica, ha il suo quid in più, perché abbiamo bisogno di attendere qualcosa, oppure le nostre giornate ci sembrano tutte uguali. E allora che facciamo? Stamattina vorrei portarvi tra i banchi di scuola e vorrei parlare con voi dei diari scolastici. Vi ricordate i diari scolastici? Sì, per forza. Se fate parte comunque della mia generazione o prima e anche di quella dopo, forse fino agli anni 2000, ricorderete la scelta del diario scolastico come uno dei momenti più importanti anche dell'anno, perché il diario scolastico doveva raccontare qualcosa di te, era in linea con i tuoi gusti, con il tuo carattere, ce n'erano di tutti i tipi, di tutti i colori, con le barzellette, con gli adesivi, insomma, il diario era un oggetto imprescindibile. Poi è accaduto qualcosa, nel 2012-2013 è stato istituito il registro elettronico introdotto per legge e da allora i docenti hanno usato la piattaforma digitale nelle scuole italiane per gestire la didattica, le presenze, i voti, le comunicazioni tra scuola e famiglia, ma anche l'assegnazione dei compiti. Ed è lì che il mio diario, quello bello, quello cartaceo, mi è venuto quasi a scomparire, fino a che oggi i ragazzi quasi nemmeno ce l'hanno più. Quasi nemmeno lo comprano più. Questa cosa mi fa male al cuore, quindi volevo chiedervi: avete dei ricordi legati al vostro diario scolastico? Ditemi di sì, vi prego. Che uso ne facevate? Iniziate a dirmi la vostra al 347-7272-274. Chissà, qualcuno magari li conserva ancora. Io sì, a proposito del mio essere compulsiva nella

maledetto me fulminacci nel nostro appuntamento. Allora, stiamo parlando di diari scolastici, i cari vecchi diari sui quali magari scrivevamo anche, sapete, quella dedica a quella personcina che ci piaceva, no? Che era in classe, però servivano per annotare i compiti. Ora il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha chiesto proprio ai docenti di tornare ad usare il vecchio diario cartaceo e non solo il registro elettronico per assegnare i compiti. Questo per abbattere anche una cattiva abitudine dei docenti, cioè di assegnare i compiti durante il weekend o nel tardo pomeriggio o nelle ore serali. E come fanno i ragazzi ad organizzarsi la giornata in base ai compiti che devono fare se questi compiti appaiono all'improvviso sul finire della serata? Ma no, dai, non si può.

0: In Love, Level 42, nel nostro appuntamento di questo giovedì si parlava di diari scolastici, ma voi lo andavate a cercare il giorno del vostro compleanno e disegnavate attorno a quella data cose, che ne so, cuoricini, coriandoli, evidenziavate quella data? Chissà se lo faceva anche la festeggiata di oggi. Arriva un bel momento, è quello del nostro B-Day!
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccola qui, tornata la nostra rubrica, pronta a sorprendere qualcuno. È una festeggiata, quindi mi aspetto che una donna risponda presto al telefono, anche se non sa che sta per arrivare questa telefonata. Che squilli, innanzitutto, il telefono di questa festeggiata che farà? Boh, sta lavorando? Sta stendendo la roba perché magari a casa si sta preparando per una festicciola, questa sera si sta preparando i vestiti, oppure sta dormendo, magari decide nel giorno del suo compleanno di non mettere la sveglia. Può essere tutto, lo scopriremo tra poco. Intanto ricordo a chiunque volesse prenotare una sorpresa che potete farlo chiamando lo 080 898 1188 in orario d'ufficio.
2: Pronto?
0: Francesca?
2: Sì?
0: Ciao Francesca, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi il tuo compleanno è una sorpresa per te. Auguri!
3: Happy birthday to you.
0: Francesca!
2: Sì?
0: Tutto bene?
2: Sì, tutto bene. Lei chi è?
0: Io sono Rebecca di Radio Selene e tu sei in diretta perché abbiamo una sorpresa per te, una persona che ti vuole bene, ci ha spifferato che è il tuo compleanno, è così?
2: Sì.
0: Oh, e allora, ti disturbiamo?
2: No, no.
0: Ah, Francesca, dunque, c'è una persona che ti vuole bene che ha organizzato questo regalo speciale. Sei in diretta e ti stanno ascoltando tutti, dalla Puglia e non solo, su Radio Selene. E allora, innanzitutto ti volevo chiedere come stai questo giorno del tuo compleanno. Cosa fai, se posso?
2: Sto benissimo. Cosa faccio? Mi sto organizzando per stasera.
0: Ah, si festeggia. Posso chiedere quanti anni?
2: Sono un po' troppi per me.
0: No, dai, l'età è quella che ci si sente. Insomma, va bene, 70, io voglio comunque...
2: 71.
0: Quella, 71 merita un applauso! Allora, Francesca,
2: sei uno,
0: io ti dico...
2: 71, no? 71.
0: Sei... Ah, scusa, sì. Te ne avevo aggiunti 10, no? Ritorniamo di una decade indietro. 61, bellissimi. Io ti dico che questi auguri arrivano da tua cugina Mirella, che ti vuole dire tanti auguri, che ti vuole bene.
2: Grazie.
0: Vuole che tutti lo sappiano.
2: Grazie. Mirella, che ti bello. Voglio bene.
0: Amore. E allora... Che bello, allora Francesca, un bacio anche da parte nostra di Radio Selene, che voi possiate godervi questa serata di festeggiamenti. Continuate a volervi bene e sorridete sempre. Un bacio.
2: Grazie.
0: Ah, che bello, quanto mi piace quando le persone che chiamiamo non se l'aspettano affatto. E allora amici, chiunque avesse voglia di prenotare un B-Day, vi dicevo che può anche inviare una mail a info@radioselene.it e queste sorprese noi le conserviamo sul nostro sito e sulla nostra app. Scaricatela, mi raccomando, alla voce podcast nella sezione B-Day. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Justin nel nostro appuntamento di questo giovedì. Dove siete? Cosa fate? Ecco, fermi tutti perché vi porto in Texas. Parliamo di un triangolo amoroso, ebbene sì, e questo è il tema del prossimo brano. Ella Langley ci porta in questo mondo in cui c'è un triangolo amoroso e il suo innamorato, un cowboy che ha tratto

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Questo è il nostro giovedì di musica. Un saluto a tutti i lavoratori che sono in ascolto. Dai, che ce la potete fare. Siamo al giovedì, quasi alla fine della settimana, che magari non significa niente per voi, se non che avremo ancora tanta musica da ascoltare insieme. Ripartiamo, Stolen Dance.

Mango Sunshine nel nostro giovedì. Ancora ciao a tutti gli amici che sono appena arrivati su Radio Selene. State con noi, scaricate l'applicazione perché è totalmente gratuita e possiamo accompagnarvi a quel punto anche nel tragitto che farete dall'auto all'ufficio, e così sarete sempre in nostra compagnia. E poi non perderete brani di questo genere, un brano che è un inno alla liberazione emotiva, all'autenticità. Arrivano gli Wham con Freedom.

1984 correva l'anno, bisognerebbe dir così. Gli UAM ci hanno riportato questa ventata di gioia, Freedom. E buongiorno, sono le 12 in punto.

Lei era Noemi con Tu cosa fai questa sera nel nostro appuntamento di questo giovedì e benvenuti su Radio Selene. Continua così il nostro appuntamento con la musica, tra poco torneremo a parlare di diari scolastici e di quello che annotavate tra quelle pagine. Prima però Saif con Parlar d'amore e poi Arabe de Palo.

0: bellezza, che bella frase. Buongiorno amici, buon giovedì. Stiamo parlando di diari scolastici. Io non so se voi ricordate i vostri diari, non so se li avete conservati. Io ci tenevo tantissimo ed era una scelta che ponderavo con serietà. E allora vi ho chiesto che ricordi avete dei vostri diari scolastici. Sentiamo un po' che cosa ci avete raccontato.
1: Buongiorno Radio Selene, ti parlo dal diario di Conversano. C'è anche la cattiva abitudine delle scuole di dare, facendosi comunque pagare i diari, danneggiando anche le librerie. Poi sono diari che si fanno pagare cifre di poco conto e poi si rompono durante l'anno scolastico.
0: Lui era Angelo da Conversano, ci dà un parere da libraio, e quindi con i diari elettronici, dicevamo, oggi molti ragazzi non comprano più i diari cartacei. Lui aggiunge anche questa postilla, cioè le scuole a volte danno dei diari, però non la trovo così sbagliata come cosa, per chi magari deve sostenere delle spese e non può sceglierlo. Ci sta, vediamo un po' chi altro ci scrive. Alessandro, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, ciao Rebecca. A proposito ciao. Del diario, un anno, scuole medie, ultimo giorno utile per andare a comprare il diario, lo prendo così di fretta, vedo questo diario carino, bello, top model, c'era scritto, lo sfoglio un po', c'era qualche immagine di qualche fotomodella, dico vabbè, prendo questo. Poi durante l'anno mi rendo conto che sfogliando era un diario per diventare top model, cioè era le ragazze. Infatti c'erano consigli del tipo come rassodare il seno o altre cose del genere, insomma.
0: Interessante.
2: Però l'ho tenuto perché mi ha dato un po' di spunti sul mondo femminile, un po' di retroscena.
0: Che dire, insomma, succede di tutto, ma i diari erano bellissimi per questo, c'erano contenuti originalissimi.

nel nostro appuntamento di oggi. Stiamo parlando di diari scolastici e ancora qualche messaggio relativo ai vostri ricordi. Veramente mi state portando nella vostra vita, vi sto immaginando. Nunzia ci scrive: buongiorno, i diari che ricordo che sono stupendi, bei tempi dove scrivevamo i compiti e non solo, io scrivevo frasi d'amore, testi di canzoni, ritagli del Cioè, di attori e cantanti del momento, e poi il nome del ragazzino che magari vedevi solo all'uscita di scuola e te ne innamoravi senza nemmeno conoscerlo. Che bellezza, mamma mia, mi state facendo innamorare. Poi ancora Roberto da Trani: il diario scolastico a partire dalle superiori serviva a tutto fuorché a scrivere i compiti, principalmente incollavo i ritagli degli articoli sportivi delle squadre di calcio, del Trani e dell'Inter. E questo è il messaggio di Roberto. Ancora Domenico che dice: beh, io usavo le famose agende della banca o assuefazioni del genere.

Lucio Battisti nel nostro appuntamento di questo giovedì mattina. Amarsi un po', ma amarsi tanto anche, dai, diamoci questi messaggi, infondiamo un po' di amor proprio, perché l'amore a volte è anche quello nei confronti di se stessi, ma è anche l'amore nei confronti della scienza, della ricerca, dell'innovazione. E allora voglio parlarvi di quello che è accaduto a Bari, che ha ospitato la città la finale della 19ª edizione della Start Cup Puglia, un premio regionale che va ai progetti innovativi presentati tra progetti di robotica, biosensori e sostenibilità. Allora, il primo premio, pensate un po', è andato a chi ha sviluppato un microscopio di nuova generazione in grado di restituire immagini in 3D direttamente. Fantascienza? No, realtà. Il secondo posto è andato a chi ha progettato muscoli artificiali flessibili, ideati per robot ma anche per protesi indossabili. Bellissima causa anche questa. Il terzo gradino del podio è andato a chi ha progettato un dispositivo in fibra ottica plasma freddo per trattare i tessuti dopo l'asportazione di tumori e prevenire poi anche le recidive. Vedete quando poi l'innovazione si unisce alle buone cause. Il quarto posto va a chi ha inventato una lente a contatto intelligente e biodegradabile per monitorare la pressione dell'occhio dopo gli interventi chirurgici. In più quest'anno c'è stato anche un premio speciale, Green and Blue Climate Change, questo è il titolo, ed è andato chi ha creato un antimicrobico ecologico per proteggere le coltivazioni agricole da funghi e batteri senza però inquinare l'ambiente. Ma che bellezza, che bellezza! Bravi tutti coloro che hanno avuto queste idee geniali e le hanno anche rese realtà. Ora ritorniamo nella musica con Calcutta.

live nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti su Radio Selene. Beh, parliamo di una bella manifestazione che si è svolta in questi giorni, che è una edizione nazionale, la quinta in particolare, Se lo ami lo cippi, si chiama così questa iniziativa nazionale organizzata dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che vuole spingere tutti coloro proprietari dei nostri amici a quattro zampe a predisporre il microchip al proprio cane in particolare, perché è uno strumento fondamentale per l'identificazione degli animali e anche per il contrasto al randagismo. Questo è avvenuto in molti comuni della nostra regione Puglia, ma a Mesagni è accaduto qualcosa di ancora più particolare. Bene 11 cani del canile sono stati protagonisti anche di una sfilata speciale, sono stati proprio protagonisti di una bella passerella, in modo da attrarre l'attenzione di quanti fossero presenti alla manifestazione e sperare in un'adozione. Perché? Perché sono tanti i cani che purtroppo vivono all'interno di un canile, che magari potrebbero trovare una casa, e poi da lì tutto quello che ne consegue: indossare un microchip e diventare un membro ufficiale di una famiglia. Questi 11 cani che si trovano appunto nel canile comunale di Mesagne sono stati VIP per una sera e adesso aspettano una famiglia pronta ad inondarli d'amore. Quindi, se foste interessati, siete invitati a contattare il canile comunale di Mesagne, ma poi tutti i canili presenti in Puglia. Ecco, se avete voglia di un cucciolo, fate prima una passeggiata nei canili, chissà che non possa scattare quel colpo di fulmine che vi cambierà la vita. Ed ora Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Questo è il nostro appuntamento con la musica. Ancora ciao a chi è appena saltato in auto. Tra poco ascolteremo insieme Coez e Fra Quintale con Terra Bruciata. Prima però ripartiamo da Irama, Cabana, qui su Radio Selene.

Tra Quintale, terra bruciata, l'abbiamo cantata, io l'ho fatto sicuramente, spero anche voi. Ed ora, beh, cantiamo un altro brano bellissimo, 1996, arrivano gli Articolo 31 con Domani.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento insieme, amici. Torno domani a darvi il buongiorno sempre dalle 11 alle 13. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e a voi che siete stati in nostra compagnia. Buon pranzo, a domani. Ciao.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. I've never

non ricordi quell'anno, mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la Giornata Internazionale della Non Violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato alla francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa, la luna. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale, è stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.
0: Stai ascoltando

0: scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
7: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di un chilometro e 500 metri circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui

0: risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno ai mattinieri di Radio Silene anche per questo venerdì 2 ottobre 2026, mi avete accompagnata, come dire, in tutta questa settimana di acciacchi tra dolori, tosse, mal di gola, raffreddore, siamo nella fase acuta del raffreddore, tutto bene, possiamo arrivare anche oggi alle 9 di questa mattina, tempo che trascorreremo insieme. Teo De Marinis si occuperà della parte tecnica, a questo punto le notizie, linea alla redazione.
1: Questa è Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, in segno d'amore e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
7: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Nel nostro appuntamento speciale di oggi, perché oggi dedicheremo una parte della nostra puntata ai nonni, sono gli angeli custodi, approfittiamo anche per fare gli auguri di buon onomastico in questa giornata così importante. Intanto riprendiamo da Ernia e poi Alessandra Moroso.

0: a máquina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Radio Selene.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

magia, bellezza. Beh, ce n'è di bellezza anche questa mattina, perché è una bellissima giornata. Si può restare incantanti di fronte ad un'alba, per esempio, se l'avete vista questa mattina. Nostalgia, perché tutto questo finirà. Andiamo incontro naturalmente all'inverno, ma non per ora, almeno non in questi giorni, nemmeno la prossima settimana. Ve ne parlava Gian Mariano ieri sera. Stiamo vivendo l'ottobrata, che è questa bella temperatura. Al mattino presto, devo dire che ci sono 12-13 gradi, ma proprio presto presto, perché poi addirittura durante la giornata siamo ai 3-4 gradi superiori alla media dell'autunno e di questo periodo. Quindi c'è questo cielo sfumato di rosso, quindi sia l'alba ma anche il tramonto sono due momenti davvero molto molto belli. E così viene intitolata l'ottobrata, che a quanto pare andrà avanti fino al 6 di ottobre, quindi sforiamo poi nella prossima settimana. Ma dirò di più, perché abbiamo dei dati certi, perché l'estate 2026 è ufficialmente la più calda registrata in Italia dal 1950, con una temperatura che è stata alta, e ce lo ricordiamo, qui si parla di 24,3 gradi, che ha superato i precedenti record storici. Ho la netta sensazione che ogni anno ci ritroveremo a dire la stessa cosa. Vabbè, intanto godiamoci l'autunno, e buongiorno ai mattinieri che hanno scelto anche oggi Radio Selene.

su Radio Selene. Come già dicevo in apertura della nostra puntata di questa mattina, venerdì 2 ottobre, la giornata dedicata ai nonni. Tra poco entreremo un po' più nel merito, da quando, perché, perché è facile capirlo, no? Oggi si festeggiano i santissimi angeli custodi, e chi più di loro effettivamente sono i nostri angeli custodi, o lo sono stati. Io devo dire che sono stata molto fortunata, perché i miei nonni tutti e quattro li ho persi quando ero già adulta, quindi ricordo moltissime cose. Poi vi racconterò un po' delle mie esperienze con i miei nonni, e la stessa cosa potrete fare voi. Anzi, se c'è un ricordo ben preciso e fotografato nella vostra mente, raccontatemelo se vi va, se avete voglia di condividere questo con me, perché poi più tardi dedicheremo uno spazio proprio a questo tema. Quindi potete già utilizzare il nostro numero WhatsApp 347 7272 74. Per noi Coez.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
5: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Elisa con la sua Kitsugi su Radio Selene. Ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi venerdì 2 ottobre 2026. Il tempo sulla nostra regione resta stabile ed assolato grazie alla presenza dell'anticiclone su tutto il territorio. Venti deboli con mari mossi, temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi, valori notturni per lo più invariati.
1: Stai ascoltando

Notte John Travolta, ditemi di sì, non mi deludete. Modern Woman, i Bee Gees, colonna sonora stupenda che ci riporta proprio a quel famosissimo film ovvero Saturday Night Fever, quindi un film che avrete forse visto tante volte. Allora, torniamo alla musica, ad occuparci di musica, soprattutto a parlare di lei che è super impegnata e anche, devo dire, porta a casa tantissimi risultati e torna con questo nuovo singolo che fa parte di un album che verrà pubblicato il 16 di ottobre. Si chiama G+1, è una nuova imperdibile versione dell'album G, con alcuni brani inediti che sono nati dalle emozioni sicuramente che lei ha raccolto durante l'ultimo anno in tour, quindi a contatto con il pubblico. G come Giorgia, la canzone si chiama Parafulmini. No.

0: con te.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre

0: E controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena, spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Musica ne abbiamo, ma certo, ne abbiamo preparata tanta anche per questo venerdì. Buongiorno a tutti voi mattinieri, buongiorno a voi che siete dall'altra parte e state ascoltando me. Questa voce un po' raffreddata. Io sono Margherita, vi faccio compagnia fino alle 9 anche oggi. Subito da Bausa e poi Ligabue.

Per te, Ligabue su Radio SLN. Buongiorno ad Angelo che ci scrive da Gioia del Colle. Ma auguri! Tanto per cominciare, visto che richiedi una canzone, proviamo ad accontentarti nel tempo che rimane a nostra disposizione. Una promessa. E intanto auguri di buon onomastico a te. 1984. E loro sono gli Alphaville. Li ricordiamo con Forever Young.

quando una canzone è bella è bella, e quando una canzone è bella spesso poi qualcun altro la riprende e diventa una cover. Pensate che questa canzone nel 2010 gli One Direction, che arrivarono terzi all'edizione britannica di X Factor, pubblicarono una cover proprio di questa canzone. Lo sapevate? E ve l'ho raccontato io. Buongiorno, sono le 8 in punto.

0: Get Down su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Intanto vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
2: Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e ha annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata da Esecutivo e Le Pen di alimentare le proteste.
3: Primo passaggio superato la Camera per la legge elettorale. L'aula a scrutinio segreto ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salis non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
2: Il caso Reggiani slitta in commissione il rinnovo del memorandum sulla difesa con l'Egitto per l'indisponibilità del relatore. La famiglia sottolinea che la provvisionale da 150.000 euro riconosciuta alla presidenza del Consiglio è immediatamente esecutiva. Meloni ribadisce che la sentenza non è definitiva e che interrompere i rapporti diplomatici con il Cairo, a suo giudizio, aumenterebbe le difficoltà.
3: L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
2: Lo Sport Nations League questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercano il secondo successo consecutivo. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Il CT Roberto Mancini dice: giocheremo per vincere. Sentiamo.
4: Sarà una grande partita perché giochiamo contro una grande squadra, quindi piena di giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura, quindi cercheremo di provarci. Ma anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere, quindi è chiaro che giocheremo per cercare di vincere sempre.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
7: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Parliamo dei nostri nonni, o se siete nonni, se siete nipoti, naturalmente, un po' di ricordi in questo prossimo spazio qui su Radio Selene. Subito Annalisa con Madame, cantano Amica, e poi riascoltiamo Sam Smith, Like I Can.

Like I can, Sam Smith su Radio Selene. La festa dei nonni, guardiamo un po' se la festa dei nonni viene celebrata soltanto in Italia, è una ricorrenza civile diffusa, e anche in altre aree del mondo. Invece partiamo dall'Italia: il 2 ottobre, a norma di una legge del 2005, in occasione proprio della festa degli angeli custodi. Però nella tradizione cattolica i patroni sono i santi Gioacchino e Anna, che sono i genitori di Maria, i nonni materni di Gesù, che vengono celebrati il 26 di luglio. E proprio in relazione, per esempio, a questa ricorrenza, Papa Francesco stabilì che ogni quarta domenica di luglio si tiene in tutta la Chiesa la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, quindi vengono celebrati in più momenti dell'anno, e questo è molto bello. In altre zone del mondo, per esempio Stati Uniti e Canada, la giornata dei nonni viene celebrata ogni anno la prima domenica dopo il Labor Day. Labor Day è il primo lunedì di settembre, quindi la domenica successiva. Il 25 invece di ottobre appunto in Canada, però questo fino al 2014, perché poi invece è stata abolita la festa dei nonni. In Francia i nonni vengono festeggiati separatamente, ma perché? Cioè, ogni anno la festa della nonna è dal 1987 la prima domenica di marzo, dal 2008 invece è stata introdotta la festa del nonno, che è la prima domenica di ottobre, ma vabbè, chissà perché. Portogallo, la giornata dei nonni è il 26 di luglio, stessa cosa invece in Spagna, Regno Unito, e viene celebrata la prima domenica di ottobre, quindi restiamo più o meno in questo periodo. C'è un fiore ufficiale per la festa dei nonni? Sì, ho scoperto, si chiama il Non ti scordar di me, è un fiore evidentemente presente in questo periodo dell'anno e somiglia, se non ho capito male, ad una margherita con le sfumature blu. Devo dire che è molto bello, quindi se riuscite a trovarlo, magari un fiorellino alla nonnina o al nonnino, si possono anche portare, se ce li avete, perché se ce li avete siete fortunati. Io ho avuto i nonni fino all'età adulta, quindi ho tantissimi, ma veramente tantissimi ricordi di tutti e quattro. Sono stata davvero fortunata, ma la nonna materna è la nonna materna, perché io sono cresciuta a casa della nonna materna. Ecco, io se ho un'immagine della mia nonna in cucina, lei piccola piccola che preparava le polpette di pane la domenica, era proprio, si andava lì, ma ci piaceva proprio stare lì a casa sua, ma ci trascorrevo anche il resto della settimana. E della nonna ho veramente tanti aneddoti. Io ho perso mia nonna materna, che aveva quasi 103 anni, e lei a 100 anni diceva: devo risparmiare, che ne so che vecchiaia che devo fare io, capito? Il soggetto, ecco, giusto per farvi capire. E quindi quando la penso, diciamo che la penso molto anche con il sorriso. 347 72 72 274 per ricordare i vostri nonni, se siete nonni, se siete nipoti e volete parlare di loro. Tanto Malika Ayane.

Su, detto tra noi, perché sono ricordi sicuramente molto belli, sono anche molto intimi, i vostri nonni, ricordi che avete dei vostri nonni, siete nipoti, siete nonni, siete presenti come nonni, siete H24 nonni, perché oggi i nonni davvero fanno un grande lavoro, anche perché essendo molto sprint, essendo speriamo in ottima salute, quindi non dimostrano neanche l'età che hanno. E quindi sono tornati, come dire, in qualche modo a fare i genitori. Allora, per esempio, c'è questo messaggio che dice: il mio ricordo, uno non l'ho mai conosciuto morto in guerra, l'altro nonno è morto che avevo 9 anni, le nonne invece si sono ammalate anche loro, però mi hanno insegnato tanto, chi è fortunato ad averceli ancora ha una fortuna in casa. Poi ancora Domenico: beh, ho conosciuto solo la mia nonnina materna che viveva in casa con noi, ero molto legata, lei era molto legata a me, non mangiava se non mi vedeva tornare da scuola. Quando è morta tra le mie braccia e poi lascia dei puntini di sospensione, grandi insegnamenti e grandi ricordi sicuramente molto belli, oltre a questo di dolore sicuramente anche questo. 347 72 72 274.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Che bel riascolto dal 1990. Torniamo a parlare di nonni in questi ultimi minuti insieme. Le gare di nuoto col nonno, che vincevo con l'aiuto della nonna, dopo alcuni anni le vincevo da sola. Linda da Pulsano, poi con quel bel mare a Marina di Pulsano che vi ritrovate, e quindi ancora più belli questi ricordi. Nota vocale.
1: Ciao a tutti. Ciao. Ho avuto anch'io dei nonni che sono morti in guerra. Da premettere che una nonna era del 1894 e lei è vissuta fino al 69, quindi la nonna paterna mi ha sempre voluto bene e ha sempre detto in famiglia che ero l'unica che avrei risolto i vari problemi, ed è vero. Invece, per quanto riguarda i nonni materni, il ricordo che ho è che la nonna materna voleva da me il massimo, che insegnassi agli altri nipoti, nonostante fossi chiamata la nipote che si sporca sempre le mani. In che senso? Che ero l'unica ad aiutare in famiglia, mentre il nonno materno mi ha sempre lodato fin quando non è andato in ospedale, è stato ricoverato, e affermava dinanzi ai medici che voleva la nipote che l'aveva accudito fino all'ultimo minuto, e nessuno dei parenti sapeva che ero effettivamente colei che ogni settimana gli portavo la cioccolata. Quindi nel policlinico ero stata definita la nipote della cioccolata, pure di farlo vivere, ma non ci sono arrivata in tempo. L'unica cosa che mi rammento.
0: Eccola qua, lei è Isa, grazie per questa tua nota vocale, per questi tuoi ricordi. La nipote della cioccolata è bellissima comunque come definizione. Altra nota vocale.
2: Selene, buongiorno. Ciao. Domenico da Corato.
0: Buongiorno.
2: Il ricordo di mio nonno stupendo. Addirittura ho conservato la sua carta d'identità, classe 1906, e io porto il suo nome e cognome. Grazie di tutto e una buona giornata.
0: Buona giornata a te. È vero che conserva la carta d'identità, perché mi manda la foto. Bella, bella davvero. Altri tempi anche quel tipo di carta d'identità. Un grazie naturalmente a tutti coloro che hanno voluto condividere con me questi pensieri stamattina. Bruno Mars.

con 3D su Radio Selene. State continuando a mandare le vostre note vocali, i vostri WhatsApp. Non ho più tempo, mi dispiace, però tra poco troverete tutto nella sezione podcast, pertanto tranquilli, potrete riascoltare. A proposito di podcast, poi noi vi facciamo riascoltare il meglio della settimana in due appuntamenti del weekend, sabato e domenica. Tutti noi di Radio Selene, tutti noi speaker di Radio Selene ci raccontiamo nell'appuntamento di Rewind tra le 18 e le 20. E a proposito di weekend, voglio ricordarvi che domani mattina alle 8 sarete con Rebecca Epifani. C'è questa variazione al nostro palinsesto perché poi io con Stefano Alicchio saremo ad Altamura domani mattina, pure Teo De Marinis sarà con noi, saremo ad Altamura per Federicus, quindi andremo a raccontarvi dalle 10 del mattino questa bellissima iniziativa che raccoglie e fa arrivare davvero tantissime centinaia, migliaia di persone da tutta Europa. Ecco, se magari ci siete stati avete già idea di che cosa sto parlando, altrimenti approfittatene, domani alle 10 troverete anche Radio Selene. Detto questo, abbiamo ricordato un po' tutto, tra poco ci sarà Ilia D'Arpa a farvi compagnia. Noi riascoltiamo Marco Mengoni.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: I nonni sono fatti per amare e per aggiustare le cose. Direi che possiamo chiudere così questa speciale puntata. Ancora tanti auguri. Io vi do appuntamento per quel che riguarda i mattinieri a lunedì alle 7:05. Grazie a Teo De Marinis per la parte tecnica. Buon weekend da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Eccomi qui in questo nostro venerdì 2 di ottobre, questa giornata dedicata ai nostri angeli custodi e ai nostri nonni, quelli che ci sono, quelli che ci sono stati, quelli che ci vegliano da lassù, ma di questo ne ha parlato anche la nostra Maria Rita Minoia, che io ringrazio, saluto, alla quale auguro una splendida giornata. Ma a voi voglio ricordare che oggi è anche la giornata mondiale del sorriso, quindi mi raccomando, qualunque cosa oggi voi stiate facendo, indossate il vostro più bel sorriso e affrontiamo insieme anche questo venerdì. Sorridimi Teo, da chi ti vedo? Sorridimi, bene, così va meglio. Fatelo anche voi, un bel sorriso stampato sul vostro viso insieme a noi di Radio Selene per 2 ore fino alle 11 in mia compagnia. Sono Ilia D'Arpa, buongiorno, e allora si parte subito immediatamente con il sorriso e con la nostra musica che inizia così.

Ricky Martin con She Banks, con il sorriso che dico a tutti voi, grazie per essere dei nostri e per aver scelto Radio Selene anche quest'oggi. E buongiorno a tutti, sono le 9.

0: Giovanotti Alfa, buon vento qui su Radio Selene. E adesso è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. L'imprenditore 59enne di Noci, Donato Mottola, è stato condannato dal Tribunale di Bari alla pena di 4 anni di reclusione per il reato di corruzione relativo ad una presunta tangente da 20.000 euro pagata all'ex direttore della Protezione Civile Pugliese Mario Lerario a dicembre 2021 in cambio di una certificazione. La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con rito ordinario. Per l'imputato la procura aveva chiesto la condanna a 9 anni di reclusione. Da tutte le contestazioni relative agli appalti 6 su 7 l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste. Quello che emerge dall'inchiesta della Procura di Napoli sui cantieri dell'alta velocità Napoli-Bari è molto grave. Oltre alla corruzione e allo sfruttamento dei lavoratori, gli atti fanno pensare che sia a rischio la sicurezza di un'opera su cui viaggeranno milioni di persone. E l'allarme lanciato dai deputati del Partito Democratico Claudio Stefanazzi, Piero De Luca e Marco Lacarra. Nell'ordinanza denunciano gli esponenti DEM. Il giudice parla di calcestruzzo non conforme alle prescrizioni di progetto. Secondo le prove di carotaggio, le resistenze erano inferiori a quelle previste, le opere però non sarebbero state demolite né rifatte. 4 persone, 2 uomini e 2 donne, tutte residenti a Modugno, sono finite ai domiciliari per le accuse a vario titolo di atti persecutori e lesioni aggravate. La misura è scattata dopo la denuncia di una donna. Tra gli episodi denunciati vi sarebbe un'aggressione durante la quale la giovane donna sarebbe stata spinta e fatta cadere a terra per poi essere percossa con schiaffi e minacciata di morte. Alle presunte aggressioni fisiche si sarebbero aggiunte reiterate minacce. Alla base dei fatti contestati vi sarebbero dissidi maturati per vicende sentimentali. Il Tribunale Civile di Bari, sezione procedure concorsuali e crisi d'impresa, ha dichiarato ieri l'estinzione del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della SSC Bari della famiglia De Laurentiis dopo la rinuncia della Procura alla richiesta di apertura della procedura fallimentare avanzata lo scorso 7 luglio. La Procura chiederà l'archiviazione dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta inizialmente contestata a Luigi Aurelio De Laurentiis, mentre l'inchiesta andrà avanti con riferimento al reato di falso in bilancio. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questi siamo noi, sono io, la Ilia D'Arpa. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Insieme a voi fino alle 11, anche quest'oggi musica e poi notizie. Parleremo di questa giornata del sorriso, lo faremo tra poco, quindi rimanete con noi.

Elton John, il suo Sacrifice qui su Radio Selene. Allora parliamo di questa giornata. Quante volte magari vi siete sentiti dire sorridi? E dai, un sorriso è gratis, fa bene a chi lo dona, fa bene soprattutto anche a chi lo riceve. E allora vogliamo parlare proprio di questa giornata di oggi, venerdì 2 ottobre, che è la giornata mondiale del sorriso, il World Smile Day, che tra l'altro si celebra ogni anno il primo venerdì di ottobre. E c'è una storia bellissima dietro questa giornata, perché tutto è partito da un uomo, un grafico americano, Harvey Ball, che nel 63 gli fu commissionato un simbolo che trasmettesse allegria. Ebbene, lui disegnò proprio quella faccina gialla con due puntini, una grande bocca sorridente che oggi tutti conosciamo come lo smile. Ebbene, dopo anni Ball si rese conto che quel sorriso era diventato famosissimo e volle recuperare il suo significato più semplice. Così è nata questa giornata, con questa idea meravigliosa, elementare se vogliamo, fare almeno un gesto gentile e aiutare qualcuno a sorridere. Mi è capitato alcuni giorni fa anche su TikTok di vedere di un ragazzo giovanissimo che lo va in giro, si avvicina a dei perfetti sconosciuti, uomini, donne, giovani, anziani, e lui fa un gesto gentile o semplicemente me lo fa un bel sorriso. Magari sai, quando ti capita di vedere quella persona che è un po' pensierosa, che magari non sta attraversando un momento bello, e quel sorriso può veramente cambiare il momento, perché no, addirittura cambiare anche la giornata. E allora parliamone oggi, nella giornata del sorriso. Voi a chi vorreste regalarne uno? E vi è mai capitato che un sorriso o un gesto gentile cambiasse la vostra giornata? Pensateci e fatemelo sapere al 347 7272 274. Cosa so?

Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari con Goya. Allora, stiamo parlando di sorrisi da donare, da regalare. E meno male, viva Dio, almeno questi sono gratis. E allora voglio salutare subito Maria che mi scrive da Lecce. Ecco, è veramente un bel messaggio. Le scrive: buongiorno a voi di Radio Selene. Io oggi regalerei un sorriso a mia sorella che sta attraversando un periodo un po' complicato. Glielo regalerei insieme ad una frase che è questa: guarda che passa e io sono qui. Come darle torto, tutto arriva e tutto passa, diceva la mia mamma grande saggia. Franco Califano, non passa la sua musica, questo è la mia libertà.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ecco qui Madonna con Like a Prayer. A questo punto vogliamo dare anche qualche informazione sulla viabilità. In primis voglio ringraziare il nostro Stefano Alicchio, che ci fa sapere di un traffico completamente bloccato in autostrada nel tratto tra Molfetta e Bitonto, direzione sud, per causa 3 incidenti, di cui uno con un mezzo pesante ribaltato, dove tra l'altro c'è stato anche l'intervento di ambulanze, vigili del fuoco, quindi ci auguriamo veramente che non sia niente di grave, magari solo un po' di pazienza da parte vostra e soprattutto tanta prudenza, come diciamo sempre, attenzione quando siete alla guida, guidate e basta. Così come voglio anche informare invece di un altro incidente stradale e di una carreggiata temporaneamente chiusa sulla statale 613 Brindisi Lecce direzione Brindisi. Quindi a tutti voi auguriamo buon viaggio e come sempre prudenza alla guida.

Mismo Sol di Alvaro Soler. E adesso attenzione, perché c'è una bella novità, le novità, no? Che vi proponiamo noi di Radio Selene, che poi magari diventano delle hit, dei grandi successi. Beh, c'è questa bella novità tra Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.

0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci qui, pronti a continuare quello che è il nostro appuntamento di questo fine settimana, di questo venerdì 2 di ottobre, come sempre con Radio Selene, insieme agli Adarpa, con voi fino alle 11. Adesso con noi Love.

Maroon 5 in questo nostro venerdì 2 di ottobre, giornata del sorriso. E allora voglio salutare, ringraziare anche Isa che è di Molfetta e che giustamente dice il sorriso è importante, no? Donarlo fa bene, soprattutto magari riuscire a donarlo anche a quelle persone un po' emarginate, ai disabili, perché quando loro ricambiano lo fanno veramente con il cuore.

bella carica di pura energia, perché questa è anche la nostra musica, no? La vostra colonna sonora. Michael Lears to Rock con Someday. Buongiorno a tutti, sono le 10.

0: Fever Dream di Alex Warren. E adesso è tornato anche il momento dell'informazione, in questo caso su Radio Selene, le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Italia fa pressione sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità agli Stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi intanto da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
2: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo-spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
3: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante i blocchi e le devastazioni nelle scuole.
2: Negli Stati Uniti è fallita l'esecuzione di Christa Pike, a 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente.
3: Rientriamo in Italia. Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi, coinvolge anche la pubblica amministrazione, i metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il caro vita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
2: Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
1: Questa è Radio Selene.
0: E noi siamo entrati in questa che è la nostra seconda ora insieme. Ancora grazie per essere dei nostri, grazie per trascorrere le vostre giornate con noi di Radio Selene. La nostra musica che continua ora con Napoleone.

It's a beautiful day, nel cuore, nella mente, sempre con noi, Pino Daniele. Parliamo di artisti, perché stavo leggendo un articolo e mi sono chiesta, ma che sta succedendo ad un altro grande, grandissimo artista che insomma ha accompagnato gran parte della mia vita con le sue canzoni, da Samarcanda, Chiamami Amore, quindi avete già capito che stiamo parlando del grande Roberto Vecchioni, Luci a San Siro, una delle mie preferite. Cos'è successo? È successo che a 83 anni Vecchioni è tornato sul palco del Teatro Brancaccio di Roma con Tra il silenzio e il tuono, ed è stata una serata particolarmente importante perché proprio quel concerto era stato rinviato da marzo per motivi di salute. Negli ultimi giorni Vecchioni aveva dovuto rinunciare anche a un appuntamento a Salerno e aveva tranquillizzato comunque i suoi fan spiegando semplicemente che alla sua età, insomma, qualche volta il fisico richiede una pausa, augurandosi che fosse il più breve possibile. Ricordiamo insomma che ha 83 anni. Poi al Brancaccio è arrivato un momento molto emozionante, perché Vecchioni a quel punto ha detto al suo pubblico che quella poteva essere per un po' una delle ultime occasioni in cui lo si sente cantare dal vivo, perché dovrà fermarsi per alcuni mesi chiedendo alle persone che lo amano di stargli vicino. Non c'è altro, non sappiamo altro, quindi è giusto non andare oltre le sue parole, però insomma possiamo fare esattamente quello che lui ha chiesto, no? Accompagnarlo con il nostro affetto, con il nostro amore, quello che poi lui ci ha riservato da artista da più di 50 anni, insieme alla sua musica, alla sua poesia, alla sua letteratura, alla sua vita. E quindi gli mandiamo semplicemente un grande abbraccio e l'augurio insomma che questa sia soltanto una pausa prima di tornare ancora una volta davanti al suo pubblico che lo ama immensamente.

Karol G e Bruno Mars, ma che meraviglia questa canzone, Still qui su Radio Selene. Su Radio Selene ci sono ancora un po' dei vostri messaggi per questa giornata, insomma, dedicata proprio al sorriso, giornata mondiale del sorriso, quindi poter regalare così in maniera gratis oggi, magari mentre passeggiate, mentre siete al lavoro, mentre siete in un negozio, in un supermercato, regalare un sorriso che può veramente cambiare la giornata. Ed è d'accordo su tutto questo anche Pino, che mi scrive: certo, come no, un sorriso fatto con il cuore ti salva spesso la giornata. Così come voglio salutare anche Domenico, perché Domenico invece vorrebbe regalare tramite noi di Radio Selene ad una coppia di amici un bel sorriso, un forte abbraccio, perché ci fa sapere, insomma, che loro stanno affrontando un periodo veramente molto difficile per la figlia. Dice: a loro voglio dire credeteci fino in fondo, perché nulla è impossibile, ma sappiate che io ci sono e ci sarò sempre. Ecco, queste sono proprio le cose. Oggi riflettere su questo, sul momento da donare anche agli altri. Sembra una cosa scontata, anche se oggi quasi quasi un po' tutti quanti noi ce ne stiamo dimenticando. Voglio salutare anche Paolo, che mi scrive da Monopoli. Dice: questa mattina ho pagato il caffè a quello dopo di me senza sapere chi fosse. Quindi il sorriso credo di averlo già regalato, però se quello dopo ha ordinato cappuccino, cornetto e spremuta, domani dovrei cambiare bar. Vedi? Sorriso spontaneo.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

When a Woman di Gabrielle. Allora, siete in tanti ancora una volta ad essere così dei nostri, e quindi come al solito noi siamo qui anche per informarvi, per farvi sapere cosa accade nel nostro bellissimo territorio. Bene, dovete sapere che da oggi, venerdì, fino a domenica 4 ottobre, le mura urbiche di Lecce diventano il cuore proprio della terza edizione dello Stato dell'Arte Festival, intitolato Pietra e stelle, la luce ritrovata. C'è questa idea bella, veramente molto bella, quella di trasformare l'antico complesso monumentale in una sorta di museo a cielo aperto, mettendo insieme arte, musica, performance, incontri e videomapping. C'è proprio questa storia poi, tra l'altro, da raccontare, perché per chi non lo sapesse, quelle mura furono progettate da Gian Giacomo della Caia proprio come sistema difensivo. Nel tempo l'area è diventato anche convento e carcere. Bene, oggi invece diventa tutto questo uno spazio dedicato all'arte contemporanea. Quindi se vi capita di essere a Lecce da queste parti, o mi rivolgo soprattutto a noi salentini, a noi leccesi, fateci una capatina, è veramente una cosa molto bella da vedere. Continuiamo con la musica, cari miei, siamo già alle 10:35 e ora con noi Fulminacci, che andiamo a ritrovare con il suo Maledetto Me.

0: Robert Post dal 2005 qui su Radio Selene. Adesso vi prendo e vi porto immediatamente ai nostri giorni, perché c'è una novità freschissima che andiamo ad ascoltare qui su Radio Selene. Allora, parliamo di una coppiata veramente pazzesca, se vogliamo. Tiro Mancino è poi una delle voci più eleganti per quanto riguarda proprio la musica jazz. Parliamo di Simona Molinari. Ebbene, c'è una nuova versione di Nuvole, che poi, se vogliamo, è già un brano contenuto nell'album dei Tiro Mancino, quando meno te lo aspetti, che tra l'altro è uscito a febbraio. Ebbene, questa volta Federico Zampaglione ha deciso di rivestirlo proprio con sonorità nubossa, grazie anche alla produzione dei Room 9 o Room 9 come preferite, e accanto a lui c'è proprio questa voce elegante, morbida, jazzata della Simona Molinari. Ma bando alle ciance, direi che è arrivato proprio il momento di ascoltarlo, e già dalle primissime note ci innamoriamo immediatamente di questa nuova versione. Questo è Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: te. Radio Selene, questa è la nostra musica mentre noi vi stiamo accompagnando, ma ho intenzione di farvi una domanda. Cosa fate domani, sabato 3 ottobre? Perché ve lo voglio ricordare, dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura proprio per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Quindi anche qui parleremo di storia, di arte, di meraviglia proprio da vivere nel borgo antico. Quindi incontrerete cavalieri, musici, falconieri, che meraviglia, artisti, centinaia di figuranti. Ebbene, noi di Radio Selene vi aspettiamo numerosi ad Altamura domani, sabato 3 ottobre, e saremo in diretta a partire dalle 10 proprio per raccontarvi questa esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali, quindi acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2, quindi oggi, domani 3, ma anche il 4 di ottobre, www.federicus.it.
1: Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: È arrivato il momento dei saluti, quindi grazie a voi per essere stati in mia compagnia. Teo De Marinis per la parte tecnica. Noi ci sentiamo questa domenica a partire dalle 9. Dalle 9 alle 12 vi lascio con Rebecca e Epifani. Baci a tutti!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e buon venerdì mattina a tutti voi che siete in ascolto, con un saluto particolare e affettuoso a tutti i nonni, soprattutto a chi festeggia questa festa oggi per la prima volta e a chi da anni si prende cura dei propri nipoti come se fossero nuovi figli. Buongiorno, buon weekend, un saluto ai lavoratori, un saluto a chi è libero questa mattina, un saluto a chi per la prima volta passasse da queste parti. Beh, restate, questo è l'invito, ascoltate la nostra musica e partecipate a quelle che sono le nostre notizie, le curiosità che vi proponiamo, i nostri sondaggi e un appuntamento in diretta che vi aspetta però ogni giorno per rendervi anche protagonisti. Io sono Rebecca Epifani negli studi di Corato, saluto Teo De Marinis pronto a curare tutta la parte tecnica e un saluto a coloro che ogni giorno ci scelgono per dare nuova linfa vitale alle proprie giornate. La musica è pronta e allora io direi di partire.

Money for Nothing, questo è il nostro appuntamento del venerdì, ci prepariamo al weekend e lo facciamo insieme con la nostra musica. E buongiorno amici, sono le 11:02.

0: prima che diventi giorno, nel nostro appuntamento di oggi invece la giornata la festeggiamo insieme. Buon venerdì a tutti voi che siete in nostra compagnia. Ed ora passiamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La tempesta economica e finanziaria, che altri non è che poi un effetto delle guerre vere e proprie che sono in corso, e spinge l'Europa alla necessità di scelte difficili, spinge i governi a affrontare l'emergenza che è fatta di inflazione alta, di prezzi sempre più esorbitanti della benzina, del gas e anche della bolletta dell'elettricità, e anche di buoni del tesoro dai rendimenti sempre più alti, e questo oltre al fatto che sarà poi lo Stato a pagare ovviamente quei rendimenti prima o poi, ci porta nella situazione difficile dello spread, la parolaccia degli anni difficili, il differenziale tra i nostri buoni del tesoro decennali e quelli tedeschi, che vuol dire che cosa? Che siamo in una situazione che va tenuta assolutamente sotto controllo, è simile a quella dei francesi, che stanno pure peggio su alcuni indicatori. Ma la sostanza è che l'Europa ha lo stesso problema e il governo italiano cerca dall'Europa maggiore flessibilità, perlomeno per quanto riguarda le spese di difesa e appunto energetiche. Sarà possibile? Per ora Bruxelles nicchia. Oggi avremo una prima risposta del governo attraverso il documento programmatico di finanza pubblica, che è sempre un indicatore appunto delle volontà in vista della legge di bilancio. E lì capiremo cosa si può e si deve fare con le spinte che ci sono nel governo, quella più lassista, chiamiamola così, e quell'altra di maggiore rigore. Aspettiamo e sapremo, però è chiaro che il momento è difficile e che bisogna affrontarlo con intelligenza, ma il momento preelettorale non è il più adatto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
8: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Amici, tra poco parliamo del Times, che ha consigliato 17 posti per organizzare una vacanza a novembre, perché diciamo la verità, abbiamo ancora voglia di vacanze. Approfondiamo tra poco, prima nella musica di Radio Selene Nelly Furtado.

Song nel nostro appuntamento di questo venerdì. La sentite l'aria del weekend? E cosa c'è nell'aria del weekend? C'è il desiderio di organizzare una vacanza, di partire, di staccare, perché magari le ferie estive non ci sono bastate. Ed allora parliamo di viaggi autunnali. Sì, perché si può partire ancora, eh? E c'è proprio il Times, che è uno dei più celebri e autorevoli quotidiani del Regno Unito, che ha tracciato un po' una mappa di quelli che sono i luoghi in cui andare in vacanza a novembre. Prendete nota, perché se avete voglia di organizzare una vacanza c'è un mesetto di tempo e magari riuscirete anche ad evadere per un po'. Allora, al primo posto abbiamo Kass in Turchia, poi Dubrovnik in Croazia, Mallorca, Spagna, Barcellona sempre in Spagna, Malta, Tenerife in Spagna, Sicilia, Italia, Santorini in Grecia naturalmente, Puglia al nono posto, appare anche la nostra splendida regione tra le mete da scegliere per fare un viaggio a novembre. Ancora abbiamo Algarve in Portogallo, Siviglia in Spagna, Nizza in Francia, poi Cipro, Marbella sempre in Spagna, Creta chiaramente in Grecia, Madeira in Portogallo e poi Gibilterra. Questo è l'elenco completo che vi suggerisce dove potete andare nonostante il clima sia, ecco, di passaggio, sia in transizione. A proposito della Puglia, poi il Times scrive che è un territorio celebre per i suoi trulli inconfondibili, per questi tetti conici, per la cucina eccezionale, per il cibo fatto di pettole, addirittura parlano delle pettole, queste frittelle salate, chiaramente le definiscono così, delle orecchiette, però poi menzionano tutto ciò che magari all'estero non è così conosciuto, quindi invitano i turisti a scoprire la varietà della costa fatta di falesie a picco sul mare, calette appartate, spiagge estese piene di sabbia bianca, e menzionano il Gargano e anche il Salento in maniera particolare per scoprire quei borghi e quelle città come Lecce che sono degli scrigni di architettura barocca. Che bellezza! Grazie per questa menzione, lo diciamo al Times, amici, se avete voglia di organizzare una vacanza a novembre, ora sapete dove andare. Se avete voglia invece di ascoltare la nostra musica, beh, l'invito è a restare qui connessi con noi, dove continua la nostra diretta con me e Salma.

Mace, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini. Invece io voglio parlare con voi tra poco di buone abitudini. Camminare è una buona abitudine che fa bene al fisico, ma se parliamo di una camminata solidale, allora è ancora più interessante capire quanto faccia bene non solo al nostro fisico ma anche alla comunità. Tra poco parliamo della Walk for the Cure, una camminata solidale appunto che si svolgerà a Corato. Avremo un ospite che ci racconterà questa bellissima iniziativa, è la presidente dell'Associazione Atletica Amatori Corato, Lucia Leo, quindi vi invito a restare con noi anche perché è un evento che vi può coinvolgere direttamente, perché per questa domenica che è prevista questa camminata solidale. Quindi voi state con noi e tra poco scendiamo nel dettaglio. È una bella giornata, it's a fine day.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
6: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.

0: Ebbene amici, è arrivato il momento di parlare di una bellissima manifestazione che avrà luogo a Corato domenica 4 ottobre e quindi restate lì in ascolto perché parliamo della Walk for the Cure, una bellissima manifestazione che ci unisce tutti per la lotta contro i tumori al seno. Una bellissima manifestazione che è il frutto della collaborazione tra l'Associazione Atletica Amatori Corato e la squadra Pink Girl di Angelica Contursi. Ma a raccontarci meglio questo bellissimo progetto ho qui con me al telefono la presidente dell'Associazione Atletica Amatori Corato, Lucia Leo. Buongiorno Lucia, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno a Corato, a tutti i paesi limitrofi che spero partecipino alla manifestazione del 4 ottobre che avrà luogo a Corato per la prima volta. Non è solo la prima volta a Corato che si tiene a Walk for of the Cure, ma anche la prima volta per me come organizzatrice e presidente dell'Atletica Amatori di Corato.
0: E sono sicura allora che l'emozione sarà ancora più viva.
1: Tantissima emozione, infatti mi tremano le gambe al pensiero di questo mare rosa che riempirà le strade coratine. Partiremo dal centro della piazza Plebiscito alle 9 di domenica mattina per fare poi tutto il giro di Corato anche nella parte esterna. Io veramente voglio ringraziare tutti i partecipanti, tutti i volontari e tutte le volontarie che hanno reso possibile la realizzazione di questo bellissimo evento. Devo ringraziare anche gli sponsor e soprattutto l'amministrazione coratina che ci ha dato la possibilità di portare avanti questo sogno. L'intento è quello di raccogliere fondi per la Common Italia. Infatti noi siamo organizzatori insieme alle Pink Girl ed è intesa appunto a raccogliere fondi per la prevenzione, anche per far comprendere la necessità della prevenzione per questo tipo di malattie, perché dai tumori si può guarire, ma dobbiamo fare assolutamente prevenzione.
0: Questo è bellissimo e dal momento che il ricavato sarà devoluto a favore del Comitato Regionale Common Puglia per sostenere tutte le attività di prevenzione, ricerca e supporto e contrasto di tumori al seno, chiunque avesse voglia di unirsi a voi, come può fare? So che sono gli ultimi giorni di iscrizioni.
1: Noi comunque siamo sempre aperti per le iscrizioni, l'Atletica Amatori, ci sono diversi punti di raccolta, ma anche il giorno stesso, domenica, dalle 8 in poi, si può fare ancora l'iscrizione.
0: Bellissimo, allora io voglio ringraziare Lucia Leo per averci reso partecipi di questo bellissimo racconto e di questa iniziativa. Il nostro cuore è con tutti voi, ma so che ci sarà un cuore bellissimo dei nostri a battere proprio domenica con voi, quello di Stefano Alicchio che presenterà la giornata. Vi invitiamo a partecipare allora amici in ascolto alla Walk for the Cure domenica 4 ottobre a Corato per unirci e testimoniare insieme che la prevenzione può salvare la vita. Partecipate a questa camminata solidale in collaborazione con l'Associazione Atletica Amatori Corato e con la squadra Pink Girl di Angelica Contursi. Io ringrazio Lucia Leo, la presidente dell'Associazione Atletica Amatori Corato, per averci raccontato tutto quello che accade. In bocca al lupo, che sia una splendida domenica di solidarietà.
1: Grazie a voi e ricordiamoci che ogni passo è un contributo concreto alla ricerca.
2: Radio Seleni.

0: messo a scrivere una nuova canzone che parla di un contrasto effettivamente difficile da percepire per noi comuni mortali, il contrasto tra il successo planetario e la nostalgia delle cose semplici, quando tutti attorno a te credono che tu abbia tutto e che tu non possa sentire la mancanza di nient'altro e la persistente mancanza di qualcosa. E quindi tra poco ascoltiamo questo brano che poi diventa anche la colonna sonora di un progetto più ampio, cioè un racconto, un documentario che è arrivato al cinema e che ha battuto un nuovo record. Ma andiamo alla musica, quella di Ultimo, Tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

noi, Malika Ayane, detto tra noi, dai, comunque il venerdì ha il suo perché, ha il suo sound. State organizzando una serata fuori porta? Avete intenzione di uscire con gli amici? O chissà, il relax meritato ve lo immaginate sul divano di casa, eh? Tra poco possiamo iniziare ad interagire, voi lo sapete, noi siamo in diretta, leggiamo anche i vostri messaggi. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando e ci stanno scrivendo buongiorno. Facciamo un salto nel 1980 con la buona musica. Jimmy Bohorn, Easy Teen.

Jimmy Bohorn, è così che ci piace vivere le nostre mattinate con voi, con tutta l'energia della nostra musica. Easy Teen su Radio Selene. E buongiorno, sono le 12 e un minuto.

0: Long Train Running nel nostro venerdì di musica. Buongiorno a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene. Ed ora la linea va alla redazione giornalistica con tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
2: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1.500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
3: Perquisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia, e Maria, dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
3: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
2: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao in segno d'amore e una nuova versione di Fratello Sole, Sorella la Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
6: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro appuntamento in questo venerdì. Tra poco parleremo d'amore e in quale sfaccettatura lo scopriamo tra poco. Prima la musica, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Sento, e poi Sconder.

Nancy, nel nostro appuntamento di questo venerdì parliamo d'amore. È una tematica universale su cui sicuramente mi potrete dire la vostra. Perché voglio parlare d'amore? Ci sono tante sfaccettature di questa forma di passione che lega due persone, ma anche questa forma di quotidianità, di legame più o meno eterno, no? Perché poi i matrimoni, per esempio, per chi ancora si sposa, servono per quello, per dire nella buona e nella cattiva sorte, in salute e malattia, insomma, qualunque cosa accada, ci si deve amare. È certamente un dovere, però deve essere anche un piacere, naturalmente, no? Perché altrimenti ad oggi, nel 2026, sono tanti quelli che si scoppiano perché magari non vanno più d'accordo o perché magari si cambia. Ecco, parliamo di cambiamenti, amici in ascolto. È giusto cambiare per amore? Per esempio, due persone che si fidanzano da piccolini, sapete quelle storie che a 16 anni, quelle dei nostri genitori fondamentalmente, ecco, si formavano queste coppie che poi andavano avanti per sempre. Ma sicuramente sia l'uomo che la donna nel corso della vita cambiano il proprio carattere, cambiano gli interessi, cambiano in generale. Oppure cambiano anche perché il partner richiede un cambiamento. E io di questo voglio parlare con voi. È giusto cambiare per amore? Ci sono dei lati del vostro carattere che magari il partner recrimina e quindi voi siete cambiati per lui o per lei? O magari siete dell'idea che in fondo cambiare per amore non è giusto, perché se uno è fatto così deve essere amato in quella determinata maniera, perché amore significa anche accettare gli spigoli dell'altro. Venite a raccontarmi un po' la vostra opinione anche in base magari alla vostra esperienza. 347 7272 274. Intanto, mentre ci pensate, Mina, Vento di passione. Il ricordo

trasmissione Mina, nel nostro appuntamento di oggi parliamo appunto d'amore. La domanda è questa: è giusto cambiare per amore se il partner ce lo chiede, o amore significa accettare l'altro così com'è? 347-7272-274 per dirci la vostra opinione, così possiamo confrontarci un po'. Intanto Vasco Rossi, Un mondo migliore.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico metrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è Laura Pausini, fin tanto che non troviamo una persona, ho capito che però mamma mia, nemmeno ad essere così pessimisti. Scherzi a parte, parliamo proprio di questo, d'amore. È giusto cambiare per amore, per la propria persona? Oppure amore significa anche accettare la persona così com'è? Questa è stata la domanda di oggi. Vediamo un po' che cosa ne pensano gli esperti. Per esempio, pare che sicuramente non sia giusto cambiare per compiacere l'altro, per paura di perdere quella persona, ma se questa cosa ci frustra da dentro perché ci sentiamo non noi stessi, questo è sbagliato. Va bene invece cambiare se ci porta ad una crescita personale, ad un miglioramento, ad un qualcosa insomma che farebbe bene anche se fossimo single, cioè un atteggiamento più costruttivo, un modo di essere che può migliorare la nostra vita, perché in fondo amarsi prevede anche crescere insieme e cambiare vicendevolmente insieme. Se questo ci porta a migliorare la nostra visione del mondo, se questo ci aiuta a vedere le cose in maniera diversa, ma in maniera, ecco, più positiva, va bene cambiare. Ma cosa non va mai fatto, cosa non bisogna accettare nella coppia? Se il tipo di cambiamento che ci viene richiesto è un cambiamento dell'indole, come, che ne so, c'è una persona che è introversa a cui viene chiesto continuamente di essere più estroversa, non si può, quella è l'indole caratteriale, è lì che bisogna accettare la persona così com'è. Va bene invece se l'espansione e la relazione ci rende meno isolati, più socievoli, insomma diciamo che la risposta unica e univoca non c'è, bisogna però ecco valutare attentamente quello che ci viene chiesto. Potete continuare a scriverci la vostra, io intanto vi leggo. Calcutta, Controtempo.

Imagination, io vi immagino bene, voi mi aiutate in questo. Leggevo il messaggio di Federica da Manduria che ci ascolta mentre fa le orecchiette. Io già qua mi fermo, le vedo lì belle, quelle da sistemare col coltello e dargli la forma, quelle già pronte. E a proposito della festa dei nonni, tu mi riporti proprio indietro nel tempo. La mia nonna faceva le orecchiette così, fatte in casa, fatte a mano, che bellezza. Quindi Federica, innanzitutto grazie per questa foto che mi ha portato una ventata di nostalgia e felicità. E poi risponde tra gli altri alla domanda del giorno: è giusto cambiare per amore o amore significa accettare l'altro così com'è? E lei ci scrive: secondo me il cambiamento si può accettare solo se si tratta di un miglioramento per noi. L'amore, se è vero, ti accetta per come sei, facendo uscire da noi sempre solo il meglio. E mi piace perché penso che sia la filosofia più giusta. A proposito di nuove filosofie, questo che stiamo per ascoltare è il nuovo brano di Miley Cyrus, che però da ora in poi ci tiene a presentarsi solo come Miley. E allora l'ascoltiamo, Best Persuades. Let's go.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Altamura rivida il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
8: La persona speciale sta per compiere gli anni?
9: Sì.
8: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
9: Grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie a voi.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Seleni.
1: E questo è il nostro venerdì, ancora ciao, benvenuti su Radio Selene, se siete appena saltati in auto, vi facciamo compagnia con la nostra musica mentre ritornate a casa o mentre andate a lavorare. Carl Brave, Parli Parli, e poi Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso nel nostro venerdì. Ancora un caro saluto a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Se per la prima volta siete con noi e non lo sapete, vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Selene per ascoltarci anche quando vi muovete a piedi. The Buggles.

0: Elisa, chiude lei il nostro appuntamento insieme di questa mattina. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io torno a darvi il buongiorno domattina presto, prima del solito, dalle 8 alle 10 stiamo insieme, ma vi invito a rimanere con noi perché la musica va avanti subito con il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo, e poi nel pomeriggio tornano tutti gli speaker di Radio Selene. Grazie a Teo De Marinis per aver curato la parte tecnica e a tutti voi che ci siete stati. Vi lascio subito alle notizie dalla Puglia. Una buona giornata e a domani. Ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Un tentativo di furto in abitazione si è trasformato in una fuga rocambolesca per le strade di Foggia, con un'auto della polizia speronata, agenti minacciati con dei cacciaviti e un inseguimento concluso all'interno dell'ippodromo. Per questo la scorsa notte tre uomini di 19, 40 e 47 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e dei Carabinieri. Puglia al terzo posto in Italia per reati ambientali, sono 3.600 gli illeciti contro l'ambiente, pari al 10% del totale nazionale. I dati emergono dal consueto rapporto annuale Ecomafia 2026 di Legambiente. La nostra regione è terza anche nel ciclo illegale dei rifiuti dopo Campania e Lombardia. Il latte di pecore e capre prodotto in un raggio di 20 km dall'ex Ilva di Taranto sarebbe contaminato da diossina e PCB. A denunciarlo è l'attivista Luciano Manna di Veralics, commentando sui social lo studio pubblicato su Environmental Research il 1 ottobre. La ricerca ha analizzato 671 campioni di latte raccolti tra il 2016 e il 2025 in 327 aziende agricole dell'area industriale tarantina entro un raggio di circa 20 km. Un lungo applauso ha accolto oggi Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, ospite a sorpresa dell'evento C'era una volta la Rai, una tavola rotonda organizzata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Bari, moderata dal giornalista Duilio Giammaria con la partecipazione della senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia. Ranucci, che non ha rilasciato dichiarazioni, è un giornalista di alto spessore, ha detto Floridia, che gli ha rivolto un abbraccio per ciò che sta umanamente passando, evidenziato. Sono qui per ascoltare, non per intervenire o parlare della RAI, ha subito chiarito Ranucci. Disagi questa mattina sulla linea ferroviaria adriatica fra Polignano e Mola di Bari per un controllo tecnico a un treno. I convogli alta velocità intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. I regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni, difficoltà per i passeggeri. Situazione di caos alla stazione di Bari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2023.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1991.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2015.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2002.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, la sigla mi ha annunciato e con lei mi annuncio anch'io. Ciao a tutti, benvenuti nel primo pomeriggio di Radio Selene insieme a me, Gaia, ma anche Gigi Savoni in regia, anche lui bello carico per intrattenerci fino alle 17 di questo venerdì 2 ottobre, che continua a sembrare più agosto che ottobre, ma ci va bene lo stesso. Beh, che fate? Che dite di bello? Ditemelo al 347-7272274, che noi intanto andiamo avanti con tanta musica, notizie oggi sia dalla Puglia ma anche di musica internazionale. Vabbè, ve la svelerò fra poco, perché adesso per noi dal 79 ci sono gli Eagles.

1979, gli Eagles con I Can't Tell You Why. Buon pomeriggio, sono le 15:02.

0: Radio Seleni.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
4: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
5: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre, www.federicus.it.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
8: Buon pomeriggio carissimi ascoltatori di Radio Selene. Oggi 2 ottobre, la festa dei nonni, la giornata mondiale del sorriso. Insomma, abbiamo tanti motivi per essere felici. Tra poco parliamo di Picasso, chissà perché, ma intanto abbiamo Mari Froisch, questa è Como Oro.

dal 97 ci regala un po' di ritmo lui, Jovanotti, con Per la vita che verrà. Bella, bella. Iniziamo molto bene questo pomeriggio, questo venerdì pomeriggio, il weekend è nostro ormai. Bentornati cari ascoltatori. Allora, voglio dirvi, c'è chi associa Bari al mare, alle orecchiette, al polpo crudo. Vabbè, però da quest'autunno ci sarà un motivo in più per fare un salto in città, perché arriva Picasso, o meglio, arrivano le sue opere. Infatti dal 10 ottobre fino a marzo Bari ospiterà una mostra dedicata a lui, uno degli artisti più rivoluzionari di sempre. Parliamo di oltre 100 opere tra dipinti, litografie, ceramiche, documenti che racconteranno 70 anni di creatività, con l'obiettivo di entrare nella mente di Picasso e cercare di capire come riusciva continuamente a reinventarsi e a cambiare il modo di vedere l'arte. Una tappa per gli appassionati, ma anche un'occasione per ricordare una cosa, che i grandi artisti non sono quelli che danno soltanto risposte, ma quelli che continuano a farci guardare il mondo da prospettive diverse. E in questo Picasso è stato e sarà eternamente un maestro assoluto.

IF che ci piace tanto, con buona domenica, buon pomeriggio a tutti voi che siete al lavoro, in macchina, a casa. Io voglio salutarvi e mandarvi un abbraccione, sì, perché oggi 2 ottobre in appena 24 ore si concentrano due bellissime ricorrenze. Da una parte c'è la festa dei nonni, come vi ricordava Maria Rita questa mattina, e ora facciamo gli auguri a tutti i nonni all'ascolto. Io ne approfitto per salutare e ringraziare i miei, anche perché per me i nonni dovrebbero davvero essere un patrimonio dell'umanità, proprio certificati, attestati. Ma dai, in fondo si sa, nei nostri cuori lo sono già. Ho fatto pure la rima. E poi, come ricordava la nostra Ilia, oggi è anche la giornata mondiale del sorriso. Quindi due ricorrenze che sembrano fatte apposta, veramente, vanno a braccetto. Perché se c'è una cosa che i nonni sanno fare benissimo, è regalarci un sorriso e farci sentire al sicuro, sempre. E allora festeggiamoli come si deve, con magari un semplice pensiero, una telefonata, o se ne avete la possibilità, un bel abbraccione, come quello che vi ho dato io. Voi procedete, mi raccomando, che intanto noi qui su Radio Selene facciamo quello che ci riesce meglio. Vi regaliamo sorrisi, eh sì, ma con la musica. Adesso per voi ci sono i The Colors, questa è Non è vero.

0: non è vero.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio Selene. Allora, voglio dirvi che domani, sabato 3 ottobre, dalle 10, noi di Radio Selene siamo in diretta ad Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico, tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura domani, sabato 3 ottobre, e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus Altamura 2, 3, 4 ottobre. www.federicus.it.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sia con la sua Elastic Art, una canzone oggi infatti non è più soltanto una canzone ma un patrimonio. E sì, parliamo proprio di lei, di Sia. A quanto pare non ha soltanto il cuore elastico ma anche il portafoglio. Ve la ricordate quella che si copriva il viso con il caschetto biondo platino? Proprio lei. Ecco, parliamo di patrimonio perché ha venduto molto molto recentemente la metà del suo catalogo musicale per circa 180 milioni di dollari, una cosetta insomma. Ma la notizia curiosa è che la cantante sta già lavorando a uno show immersivo con Avatar, che canteranno i suoi più grandi successi sul palco. Insomma, una versione digitale del suo universo musicale, di tutte le sue canzoni come Chandelier, Titanium, Cheap Thrills o la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. Un po' come è già successo con gli ABBA, i loro ologrammi, questi celebri Avatar. Però io mi chiedo, chissà se il futuro dei concerti potrebbe essere così, sempre più tecnologico, con questi show immersivi e le hit di questi artisti che continuano a vivere in modo completamente nuovo. E a giudicare dei numeri di Sia, il pubblico è già pronto. Io non lo so, sarò all'antica, ma preferisco l'artista in carne e ossa sul palco. Invece voi?

dal 93 Runaway Train, probabilmente quel treno che molti di voi vorranno prendere se nel weekend lavorate. Lo so, io vi capisco, l'ho fatto per tanti anni, però negli ultimi giri del weekend, ultimi impegni, c'è la canzone perfetta per voi, Marracash e Guè, Casini.

0: Radio Selene.
1: È il nostro appuntamento di questo venerdì pomeriggio 2 ottobre. Beh, sono le 15:50 e quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo attivare il pomeriggio, ci dobbiamo preparare a stasera con un bel po' di ritmo. Eh sì, perché adesso abbiamo Peggy Gou e Ayra Starr con la loro Woman.

e Madame qui su Radio Salene con questa loro nuova canzone, la loro prima collaborazione, Amica. Ma questo è il momento di un classico che dice Be yourself, no matter what they say. Un invito alla libertà che racchiude il vissuto di Sting appena sbarcato a New York, tra colazioni britanniche, birre nei pub e partite di calcio per ritrovare le proprie radici da un'Inghilterra lontana nella grande mela. Un classico di Sting che si chiama Englishman in New York. Sii te stesso, non importa quel che dicono.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
2: Ecco come fanno proprio gli orologi svizzeri. La nostra seconda ora è appena partita da qualche minuto in realtà, ed è proprio l'ora giusta per ascoltare due belle canzoni. E sì, abbiamo Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film, e poi Marco Mengoni, Parole in circolo.

Radio Selene, Marco Mengoni con la sua parola in circolo. Lui per esempio si sente libero, e voi pure? Dai che è venerdì. E ora infatti parliamo un po'. Allora, è il momento di immaginare una situazione. Allora, da oggi qualcuno, io, eccomi, me medesima, mi metto davanti a una scelta impossibile. Oppure magari la vostra scelta la farete, sì, perché dovete decidere voi e mandarmi poi un messaggio. Allora vi spiego. Per il resto della vostra vita dovete rinunciare a una di queste due cose: niente più musica o niente più TV. E qui si apre un bel dilemma, altro che Shakespeare qui su Radio Selene, perché effettivamente allora c'è la musica, quella che ci accompagna ovunque, in macchina, sotto la doccia, durante una passeggiata, cioè anche quando non la vogliamo c'è sempre in sottofondo ed è anche la colonna sonora dei nostri ricordi. Basta una canzone e torniamo immediatamente a un ricordo, a un'estate, a una persona. E poi siete sintonizzati su Radio Selene, è inutile che ci prendiamo in giro, quindi ancor meglio. Però c'è dall'altra parte la TV, sì, quella con la serie che ci tiene svegli e che magari ci fa dire ancora una puntata e poi basta, oppure tutti quei programmi che magari commentiamo con i nostri genitori, i nostri parenti, i nostri amici, che ci fanno ridere, anche loro ci fanno emozionare e riflettere. Per esempio mi viene in mente Lino Banfi, il nostro pugliesissimo Lino Banfi. Continuerei poi all'infinito con altri: Pippo Baudo, Raffaella Carrà. Allora, questa è la domanda di oggi. Se foste costretti a scegliere, cosa sacrifichereste? Rinuncereste sempre alla musica o alla TV? E soprattutto perché? 347 7272 274. Aspetto i vostri messaggi e anche le vostre motivazioni.

questi due, Bruno Mars e Karol G, che faranno uscire presto una nuova canzone. Non si sa se sono una coppia nella vita reale o soltanto una coppia artistica, però noi lo vogliamo sapere, vogliamo gossipare un po'. Allora, buon pomeriggio cari ascoltatori, siete su Radio Selene e oggi parliamo niente TV o niente più musica per tutta la vita. Ecco, mi stanno arrivando i vostri messaggi. Michele da Trigiano, per esempio, non ha dubbi, dice: tolgo la TV, la musica è sempre con me, in macchina, al lavoro, perfino quando cammino. Senza musica le mie giornate sarebbero troppo silenziose. E in effetti c'è chi considera le canzoni una specie di colonna sonora personale. Per esempio anche Leo da Biceglie mi scrive: niente TV ma solo musica e radio, allegria, e la musica è insostituibile. Giusto, giusto, però abbiamo anche chi sta dall'altra parte, come Valentina da Andria, che invece mi scrive: io rinuncerei alla musica, lo so è una scelta impopolare, ma senza TV mi perderei film, serie, documentari. Le canzoni mi piacciono, però le storie sullo schermo fanno parte delle mie giornate molto di più. E io chiedo adesso anche a voi: se foste costretti a scegliere mai più musica o mai più niente TV, cosa sacrifichereste e soprattutto perché? Potete dirmelo al 347 7272274, già che ci siete, dai, mandatemi pure una nota vocale a riguardo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Selena Gomez e Benny Blanco, Sunset Boulevard, quest'altra coppia nella vita che fa canzoni, ormai le sforna in continuazione. Bentornati, le 16:34 di questo venerdì pomeriggio con Gaia. Avete beccato il momento perfetto per mandare un messaggio, una nota vocale al 347-7272-274. E vi pongo la domanda: se doveste scegliere per forza mai più musica o mai più TV, cosa sacrificate fra le due e perché? Leggo i vostri messaggi, c'è Alessio da Bitunto che mi sorprende. Io eliminerei la musica, lo so, sembra un'eresia, ma sono uno che ama seguire i programmi TV di ogni genere. E lo so, una posizione controcorrente, ma ci stanno arrivando anche note vocali, come quella di Pierpaolo da Turi.
1: Ciao Gaia,
0: ciao.
1: Io direi niente più TV, tanto comunque stanno i social, il telefono che ti informa, mentre se togli la musica hai tolto un pezzo di vita.
0: Sì, poi dipende ovviamente dalle opinioni, però sì, la musica spesso non l'ascoltiamo soltanto, la viviamo proprio. E quindi continuiamo questo dibattito, 347-7272-274. Da domani e per tutta la vita, proprio obbligatorio, tassativo, mai più musica o mai più TV. Fatemi sapere con i vostri messaggi quel che pensate, perché sia la TV che la musica, nel mio caso la musica no, però la TV ha i suoi contro, la musica ha i suoi pro, ma magari per voi è il contrario, e quindi potete farcelo sapere tranquillamente al 347-7272-274. Noi continuiamo il weekend con una canzone che ci dà tanto di

Cowboy Remix, perfetta, perfetta per questo venerdì 2 ottobre. E intanto, in attesa della pubblicazione del suo nuovo album G+1, la nostra Giorgia, che vediamo in TV alla conduzione di X Factor, beh, ha lanciato una nuova canzone. E che dite, ce l'ascoltiamo questo venerdì su Radio Selene? Ma sì, questa è una novità di Giorgia, Parafulmini. No.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: È partito ufficialmente il venerdì, quasi fine settimana qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gaia, le mando un enorme bacio, mando ovviamente un enorme bacio a tutti i nonni, visto che oggi è stata festeggiata in lungo e in largo, quindi non ne parlerò io, però lo hanno già anticipato tutti, ma va bene così. Auguri a tutti, auguri anche ai miei nonni. Un saluto a Gigi Savoni alla parte tecnica. Partiamo subito a bomba con un pezzo che ha compiuto 60 anni. Loro sono i Beatles.

0: Radio Seleni. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring, solo il 1 e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
4: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene.
5: Ancora buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Oggi ho letto proprio una bella notizia e ho pensato, questo pomeriggio ne voglio parlare qui in diretta, quindi tra poco ve ne parlo. Prima però musica, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari insieme, Goya, e poi torniamo nel 2002, c'è Tiziano Ferro.

Era il 2002 e ascoltavamo questa Imbranato di Tiziano Ferro, però la riascoltiamo qui nel 2026 su Radio Serena. Buon pomeriggio. Come vi ho anticipato, ho letto proprio due ore fa questa notizia, ve la voglio riportare perché è molto interessante ed è molto speranzosa. Siamo a Bari ed è stato ritrovato quel famoso borsello di cui si è parlato tanto sui social, dello studente palestinese. Chiamiamolo così, il pass per la sua libertà, un regalo gigantesco. Lui si chiama Fares Al-Farra, questo studente 21enne di Gaza, iscritto alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Bari, appunto balzato alle cronache qualche giorno fa, una settimana fa, per questo appello social, dopo aver smarrito la scorsa domenica 27 settembre su un treno Intercity il suo borsello contenente non solo 250 euro, il powerbank e il caricatore del cellulare, ma soprattutto il permesso di soggiorno e i documenti necessari per permettere al resto della sua famiglia, che è lì, di lasciare Gaza e raggiungerlo in Italia. Il tamtam social e poi l'aiuto anche di persone come il suo professore Tommaso Montanari, il team del progetto Fiore dal Cannone, dai cannoni, sono stati fondamentali. Qual è la cosa più bella? È che presto la sua famiglia potrà raggiungerlo in Puglia, sua madre, suo padre e il fratellino. Quindi alla fine che cosa abbiamo imparato di tutto questo? Che alle volte i social possono aiutare un movimento e che c'è stato finalmente.

che non si dimentica, questo dice in questa canzone Elisa, canzone nuova, si chiama Kintsugi qui su Radio Selene. È venerdì, quindi domani, anzi magari già qualcuno stasera ha già voglia di divertirsi. Domani c'è un appuntamento imperdibile per noi di Radio Selene, ma anche per voi magari curiosi che verrete dalle parti di Altamura. Noi sicuramente vi aspettiamo domani, che è il 3 di ottobre dalle 10, perché saremo in diretta ad Altamura per quanto riguarda il Federicus, questo appuntamento con il Medioevo, il fascino del mondo dell'imperatore Federico II di Svevia. Quindi domani la nostra Maria Rita Minoia e Stefano Alicchio vi racconteranno un po' tutto quello che è il grande corteo storico, tutto quello che accadrà. Se siete curiosi, insomma, dalle 10 noi saremo lì. E poi ovviamente c'è molto altro, c'è questa grande novità di questa edizione 2026, la grande arena spettacoli, artisti internazionali, c'è di tutto, c'è veramente di tutto: cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Se volete sapere un po' di più, www.federicus.it, e potete acquistare il vostro ticket su postriservato.it. quindi domani noi siamo lì a partire dalle 10 in diretta su Radio Serena d'Altamura. Adesso c'è Samuel.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
5: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Ciao.
7: Grazie mille, buona giornata.
8: A te, buon compleanno.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Castley, che non è solo Never Gonna Give You Up, sa anche emozionare, sa anche far piangere. Questa è la sua Cry for Help 1991. Siete su Radio Selene. Voglio parlare di un festeggiamento importante, perché compie 16 anni la bandiera arancione a Orsara di Puglia. Siamo sui Monti Dauni, quindi siamo in provincia di Foggia, e domenica 4 ottobre, proprio nel comune dei Monti Dauni, si terrà la caccia ai tesori arancioni. Innanzitutto spieghiamo che cosa significa bandiera arancione, tesori arancioni. La bandiera arancione è assegnata dal Touring Club Italiano perché è un comune, Orsara di Puglia, di interesse turistico ambientale, e l'ha ricevuta appunto 16 anni fa, quindi siamo nel 2010. Cosa consiste? Una caccia al tesoro a squadre, non competitiva, durante la quale i visitatori scopriranno i luoghi più belli, significativi e misteriosi di Orsara di Puglia. Tutto si svolgerà tra le 10 e le 16 e i partecipanti saranno accolti, quindi questa è già una cosa molto interessante per i mangioni come me, con una degustazione di prodotti tipici nei giardini di Palazzo De Gregorio nel centro storico di Orsara di Puglia. Abbiamo parlato qualche giorno fa di Orsara di Puglia qui su Radio Selene. Tra i luoghi sarà possibile anche visitare la chiesa di San Nicola, anche per ammirare la sua statua lignea di Dante e di San Francesco, e il museo di arte contemporanea che si chiama Andreas Luti. Quindi se vi trovate da quelle parti, per esempio, so che magari dalla provincia di Bari è un po' lontana, però se avete voglia di fare una gita da quelle parti, a Orsara di Puglia domenica 4 ottobre si festeggiano i 16 anni della bandiera arancione del Touring Club.

anche Stevie Wonder nel nostro pomeriggio su Radio Serena. I just called to say I love you, 1984. Ma qualche giorno fa, pochissimi giorni fa, esattamente il 28 settembre, ha compiuto 50 anni. Probabilmente l'album più famoso, migliore anche probabilmente, di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. 50 anni. Vi dico due nomi così: Pasta in Paradise, Isn't She Lovely, As, Sir Duke, eccetera, eccetera. Quindi qualche giorno fa ha compiuto gli anni, 50 anni, un album impressionante della nostra musica. Adesso ascoltiamo una collaborazione fra due generazioni molto diverse tra loro, ma che si sono unite e si sono trovate molto bene. Biagio Antonacci e Safe insieme, Spiritual Air.

Sink or Swim, si chiama così questa canzone dei War Republic qui su Radio Selene. Adesso torniamo indietro esattamente al 2004. Vi sarà capitato, con l'avanzare dell'età, a un certo punto di sentirvi un po' smarriti perché passa l'età, magari i vostri amici o le persone intorno a voi cambiano, fanno scelte diverse, vanno avanti, mentre noi siamo bloccati. Ecco, le persone cambiano. Lo dicono i Keane in questa canzone, appunto del 2004, su Radio Selene, che si chiama Everybody's Changing.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
0: Questa è Radio Selene.
7: Avete un segreto per raddrizzare una giornata storta? Se volete mandare un messaggio 347-7272-274, ne parliamo tra poco qui su Radio Selene. Adesso subito, Noemi, tu cosa fai questa sera? E poi dal 2005 Gwen Stefani con la sua Cool.

Walkman dei No Doubt. Gwen Stefani dal 2005 con la sua Cool qui su Radio Selene. Giornate faticose, beh, possono esserci, possono capitare le giornate molto faticose, quelle che diventano faticose dal primo momento in cui magari metti un piede appena scendi dal letto e già cominciano male. Ecco, per raddrizzare queste giornate ci sono tanti modi. O meglio, ci sarebbero tanti modi. Io però, siccome non ho trovato quello mio, proprio quello adatto, volevo chiederlo un po' a voi. Cioè, voi avete un segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? Perché ho letto un po' delle cose, però voglio sapere la vostra. Cioè, ho letto: non fingere che tutto vada bene, ok? Quindi bisogna, perché questo, diciamo, porta ulteriore stress. Fare per esempio una pausa fisica, alzarsi, cambiare stanza, fare due passi, sistemare la postura, raddrizzare addirittura le spalle, respirare, oppure concedersi un momento di piacere. Questo dice la scienza, sapete, no? La scienza, tutto rimane così, un po' nell'aria. Per esempio, poi leggiamo tutti gli altri messaggi, però c'è Andrea da Barletta che mi scrive, a proposito di questa domanda che ho fatto poco fa: qual è il vostro segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? Radio Selene e correre, correre, correre. Questo è il mio segreto. Allora, Andrea, bravo, bravissimo, anche per correre, correre, correre. Dimmi un po' quanto fai, visto che sono un corridore anche io. Comunque, la domanda di oggi: qual è il vostro segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? Il numero è sempre lo stesso, quello a cui mandare dei vostri messaggi scritti, ma soprattutto delle belle note vocali: 347 72 72 274.

Coca-Cola può aiutare, di quello di cui stavamo parlando poco fa. Tommaso Paradiso su Radio Selene, qual è il vostro segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? Ce ne sono diversi di modi. Per esempio, il nostro ascoltatore da Bisceglie mi scrive: con ironia e karma. Karma e sangue freddo, come diceva qualcuno. Non lo so, beh, potrebbe essere. La prendi un po' filosoficamente. E poi c'è invece Marcella che mi scrive: io sono più tendente al pensiero di Marcella. Mi concedo qualcosa, magari un dolce con una bella tazza di latte. Due coccole pelose dei miei gatti in genere sono molto efficaci. Marcella, fino alla tazza di latte sono completamente d'accordo con te. Poi sui gatti mi dispiace, ma sono allergico io, è un problema mio. Quindi bisogna condividere, perché più condividete, più ognuno di noi può trovare un metodo per uscire un po' e migliorare le giornate quando iniziano un po' in maniera un po' strana. Quindi il numero lo sapete: 347 7272274. Beh, come ha scritto anche un nostro ascoltatore, la musica può aiutare, quella può sempre aiutare, specialmente quella di Radio Selene. Swedish House Mafia, The Weeknd insieme, Move to a Flame.

0: freedom.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2, 3, 4 ottobre.
4: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: canzone che invita a non fermarsi mai davanti alle difficoltà, lo si vede anche nel videoclip di questa canzone, Bittersweet Symphony, The Verve, su Radio Selene, il cui il cantante Richard Ashcroft in questa strada di Londra cammina dritto senza guardare nessuno. Meraviglioso, meraviglioso. Si parlava, cioè vi ho fatto questa domanda: qual è il vostro segreto per rendere migliore una giornata iniziata male? C'è Emanuela da Leporano, quindi siamo in provincia di Taranto. Una bella passeggiata sulla marina spesso mi alleggerisce dai pensieri. Poi volevo anche salutare Aldo da Trani, o meglio, lui è originario di Trani, ma mi scrive: ciao belli, è vero che la musica di Radio Selena aiuta tanto e ringrazio la tecnologia perché, abitando in provincia di Palermo, posso ascoltarvi da PC o da app o anche in macchina tramite Bluetooth. Ecco, vedi che poi alla fine si torna sempre lì, le cose che ci fanno stare bene anche quando le giornate sono molto pesanti. Grazie per i vostri messaggi, adesso ci sono Giuli e Coez, quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Styles Without a Face, si chiama così questa canzone qui su Radio Selene. Billy Idol che ammette di aver creduto alle bugie di questa persona pur di mantenere quel sogno d'amore, però lui descrive questi occhi, appunto questa faccia senza gli occhi, Eyes Without a Face, non c'è più niente. Saluto Massimiliano da Cino San Marco che si rilassa facendo una passeggiata a Brindisi guardando le navi lì sul porto. Adesso c'è Cesare Cremonini. Come

0: Questa è Radio Selene.
1: E anche questa settimana su Radio Selene, per quanto mi riguarda, finisce qui. Ci sentiamo lunedì dalle 15 alle 18. Ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica. Tra pochissimo arriva Paola Cisternino dallo studio di Brindisi. Buon weekend a tutti. Ciao a tutti. Ciao belli. Ciao agli occhi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: E ci siamo arrivati, è il momento della serata di Radio Selene che inizia adesso e termina alle 21, dritti per due ore insieme. Ovviamente anche in questo appuntamento, ultimo della settimana per quanto ci riguarda, io saluterei immediatamente Gigi Savoni che si trova dall'altra parte e si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Molte notizie da commentare insieme, l'argomento del giorno tra pochissimo, il primo disco di oggi è quello dei New Radicals.
0: Questa è...

Radicals, You Give Me What You Give, 1998, il primo disco di questa sera. Buonasera, sono le 19:02.

0: Tammy Impala con Jenny Dracula qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E così, con la sconfitta parlamentare di oggi, il primo ministro spagnolo Sanchez adombra la possibilità di elezioni anticipate entro 2 mesi. Il che vuol dire subito, praticamente. Ma il che vuol dire un'altra cosa: che si sta affollando una serie di appuntamenti elettorali decisivi in tutte le democrazie occidentali o quasi. Non solo, tra ormai 20 giorni e 25 giorni si vota in Israele e sono elezioni che contano, come ben sappiamo. Il 3 novembre ci sono le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e tutti sappiamo come sono importanti per il futuro di Trump, per il futuro degli Stati Uniti, per il futuro della guerra e quindi di tutti noi. Ma poi ci sono già gli appuntamenti che conosciamo, quelli delle elezioni presidenziali francesi, il dopo Macron, e quello delle nostre elezioni politiche.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Da ProShop per la festa dei nonni ricevi in omaggio una splendida tazzina Kit Haring. Solo il 1° e 2 ottobre, con una spesa di almeno 20 euro.
1: Radio Selene.
0: 19:07 minuti, siete su Radio Selene in questo venerdì sera. Abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento che ci porterà come sempre in diretta insieme fino alle 21. Noi vi facciamo ascoltare 2 dischi di fila, Bruno Mars e Easy Going.

Baby, I love you, easy going, 1979 qui su Radio Selene. Parliamo adesso della situazione dei lupi nel Barese. Voi vi ricordate che qualche tempo fa è stata catturata una lupa pensando che fosse comunque responsabile di un'aggressione che insomma è avvenuta ai danni di alcuni bambini nella zona di Noi Cattaro, e tra l'altro è stata liberata il 28 settembre questo giovane esemplare di un lupo femmina che era, si aggirava nelle campagne appunto della zona di Noi Cattaro. È stata ospitata nel centro faunistico di Bitetto ed è tornato in libertà con un collare che permetterà agli esperti di tracciarne gli spostamenti. La cattura chiaramente è avvenuta proprio perché c'è stata questa aggressione ai danni di una bambina di 6 anni che sta bene, non è successo nulla grazie al cielo. Fatto sta che dagli accertamenti sappiamo sicuramente che questo esemplare non è responsabile dell'aggressione. Fatto sta che però potrebbe magari far parte di questo branco dove ipoteticamente c'è anche il lupo responsabile, e comunque questo serve ovviamente anche ai veterinari per cercare di capire gli spostamenti di questi branchi che si trovano qui in Puglia. Nella zona del Salento ce ne sono davvero parecchi, questi nella zona del Barese, ma sono animali che sono in grado di percorrere delle enormi distanze anche in breve tempo, ragion per cui necessita chiaramente una specie di mappa di tracciabilità per capire dove sono, come si spostano. Noi siamo felici che il lupo possa tornare completamente in libertà, anche perché a quanto pare è assolutamente innocuo.

I Can Wait, Bob Sinclair con Chiesa qui su Radio Selene. Parlavamo poco fa del lupo che è stato rimesso in libertà. Effettivamente questi sono animali, per la stragrande maggioranza dei casi, che evitano il contatto con l'uomo, però mi rendo conto io in prima persona che se magari dovessi ritrovarti così faccia a faccia di notte davanti a un lupo, un po' di strizza insomma ci viene, perché chiaramente sono animali molto particolari. In genere vanno via, quindi sono proprio loro che decidono di evitare il contatto con l'uomo, però come dicevo prima un po' di maremma insomma ci viene. E allora mi sono chiesta: qual è l'animale o magari anche l'insetto che proprio vi fa paura, quelle cose magari innocue, completamente innocue, non con il lupo, che però davvero non riuscite a sopportare, avete paura di questa cosa? È normale, tutti abbiamo delle fobie. Se magari dopo abbiamo due minuti inizio io il mio elenco personale, potrei andare avanti per tutta la puntata, quindi non abbiate paura, scriveteci appunto quale animale o quale insetto vi dà davvero fastidio. 347 7272 274 per i vostri messaggi WhatsApp.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: io so che la stavate cantando. Solo una volta Alex Britti, 1998, in questo venerdì sera qui su Radio Selene. Come sempre diamo un'occhiata a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato c'è l'anticiclone sulla nostra regione e anche questa giornata trascorrerà con un tempo spesso soleggiato. Le temperature massime comprese tra i 24 e i 26 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni, venti moderati e mari poco mossi.

Everybody get up, 5 qui su Radio Selene. Parliamo un attimo di lui, Fred De Palma, che tutta l'estate ci ha accompagnato con la Capagira, che tra l'altro è tornato a Milano, a casa sua, proprio ieri, con un concerto che ha fatto il sold out, tutto esaurito, un sacco di gente che ballava, insomma una grande festa a casa propria, e con questo concerto evento. Ed è tornato ovviamente anche con un singolo nuovo, lo abbiamo già ascoltato qualche giorno fa, lo rifacciamo ora, si chiama Ragazzino.

0: Venerdì sera qui su Radio Selene parliamo del weekend e di un appuntamento da non perdere, quello di domani sabato 3 ottobre dalle 10. Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e ancora centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura domani 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza davvero unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus Altamura 2, 3 e 4 ottobre, www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2, 3, 4 ottobre, federicus.it.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene insieme fino alle 21 come

Jungle con Sunshine qui su Radio Selene. Leggiamo un po' i vostri messaggi che sono arrivati al nostro numero, che è il 347 7272 274. Vi abbiamo chiesto appunto quale tipo di animale o insetto vi dà fastidio, avete paura, insomma, ci avete risposto in molti. Da Andrea ci scrivete il serpente, quello proprio, i rettili in generale provocano molto fastidio. Oppure da Bisceglie ci scrivete tutti e due, quindi sia gli animali che gli insetti, dipende dalla specie. Da Misagne, animali nessuno, insetti più che altro mi fanno senso, soprattutto i ragni e gli scarafaggi. Quindi continuate pure a scrivere i vostri messaggi. L'argomento, lo ripeto, è proprio quello della paura legata agli animali o agli insetti. Adesso però vi porto ad ascoltare Lionel Richie.

0: I Supertramp con John Lee Minau, 1982, qui su Radio Selene. È arrivato il momento di lasciare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia l'anno. Il DPFP, come spiegato dal Ministero dell'Economia, è l'atto propedeutico alla presentazione della legge di bilancio. Fornisce un aggiornamento del quadro di riferimento internazionale, una rielaborazione delle previsioni macroeconomiche di finanza pubblica. E caos politico in Spagna dopo il congresso di Madrid ha respinto i due decreti sulla casa approvati martedì dal governo di Pedro Sánchez. Il primo è stato bocciato con 172 voti favorevoli e 178 contrari, mentre il secondo ha ottenuto 166 sì e 184 no. Non è bastato l'intervento a sorpresa dello stesso premier, che prima ha chiesto ai deputati di pensare alla gente e in seguito li ha avvertiti che la storia li avrebbe giudicati. Durante il fine settimana Sánchez deciderà sull'eventuale convocazione di elezioni anticipate. In Francia i liceali sono decisi a proseguire la mobilitazione nonostante la dura reazione delle autorità e il tentativo di dialogare con loro da parte della politica. L'unione sindacale dei liceali si è incontrata oggi col ministro dell'istruzione, ma al termine del faccia a faccia ha affermato che da lui non sarebbero arrivate proposte concrete. Anche oggi intanto è avvenuto qualche incidente con scontri tra studenti e polizia in diverse città. Un poliziotto è stato picchiato a Belfort dai rivoltosi. Novità nelle indagini sul cosiddetto giallo di Pietracatella. La morte di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Negli Stati Uniti sarebbe stato individuato l'indirizzo IP di un computer da cui è partita una ricerca sulle modalità di preparazione della ricina in polvere. L'indirizzo informatico porterebbe a un'area coincidente con la zona di Pietracatella. La ricerca sarebbe stata effettuata qualche giorno prima degli omicidi. L'altra novità è quella che il cerchio si starebbe stringendo non solo attorno a chi ha fatto la ricerca su internet, ma anche su chi avrebbe preparato il veleno e chi infine lo avrebbe portato a casa di Di Vita. Il calcio, dalle 20:45 l'Italia di Roberto Mancini sfida la Francia in uno snodo importante per la nostra nazionale, in cerca di conferme dopo la bella prova contro la Turchia. In testa nel girone di Nations League c'è la squadra di Zidane, mentre gli azzurri e il Belgio sono fermi a quota 3. In palio dunque la vetta del gruppo, coi transalpini che proveranno a scappare definitivamente. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon venerdì sera. Inizia adesso l'ultima ora che ci vedrà insieme. In questo appuntamento del venerdì sera rimanete con noi, tra poco si parla di lavoro. Vi spiego meglio di che cosa si tratta, intanto arriva Lisa.

La voce di Seal qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo di dipendenti, datori di lavoro e tribunali, portando alla vostra attenzione qualche caso davvero singolare. Cominciamo dal primo: è stato licenziato per aver giocato a calcetto alcune sere durante il periodo di malattia. Il tribunale ha dato ragione al dipendente. Per quale motivo? L'azienda, sospettando che lui fosse comunque in giro e non a casa, anche se era in malattia, ha messo un investigatore privato che lo ha seguito, che poi ha stilato ha detto tutto quello che c'era da dire passo passo, quindi borsone, scarpe da calcetto, persino le birre bevute dopo la partita. Ma siccome lui soffre d'ansia, ha presentato questo come giusta causa e il tribunale gli ha dato ragione. Un altro caso invece che vorrei portare alla vostra attenzione, che secondo me vince tutto a mani basse, è quello di questo operaio romano che ha fatto ricorso contro il licenziamento in tribunale perché non si è presentato a lavoro per un mese e mezzo, ma era detenuto nel carcere di Rebibbia. Quindi lui ha detto all'azienda: guardate che non sono venuto a lavorare perché ero in carcere. E l'azienda gli ha risposto: sì, ma potevi avvisare. Fatto sta che è iniziata proprio questa diatriba in tribunale. Il tribunale ha dato ragione all'azienda questa volta, quindi il licenziamento è legittimo perché effettivamente avrebbe dovuto avvisare, come, io non lo so, un picciore viaggiatore, ma magari un parente, qualcuno che dicesse: guardate che in questo caso c'è davvero un legittimo impedimento. Più di questo sinceramente non mi viene in mente nulla, a meno che, non lo so, fosse disperso in qualche isola e non poteva fare diversamente. Ovviamente l'azienda gli ha mandato delle raccomandate con dei richiami, anche la lettera di licenziamento, questo presso il suo domicilio. Ma come avrebbe potuto leggere questa lettera quest'uomo, visto che si trovava detenuto nel carcere di Rebibbia? Comunque sia, il lavoro è perso, adesso non so cosa deciderà di fare, ma questi sono veramente episodi singolari.

Annalisa insieme a Madame Amica qui su Radio Selene, continuano ad arrivare i vostri messaggi e vi abbiamo chiesto questa sera se ci sono degli animali o degli insetti che vi fanno paura, che vi danno fastidio. E allora da Turi ci avete risposto dei serpenti, i topi e gli scorpioni, e da Bari invece Lucia ci ha scritto i pesci, tutti, anche quelli sul banco della pescheria che hanno uno sguardo strano. Cioè sono lì e tra l'altro, cara Lucia, lo sai come si dice che il pesce, se è fresco, si vede dall'occhio, quindi cosa c'è poco da fare, tu vai lì e magari non li guardare, o comunque penso, ecco, a questo punto che in casa tua il pesce non si mangi, o quantomeno lo mangi bendata così non lo guardi. Tolgono tutta la parte esterna, è più semplice così. Diteci la vostra, 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena, spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre. Federicus.it.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Frankie Goes to Hollywood con Relax, 20 e 34 minuti, Radio Selene fino alle 21 insieme a me, Paola Cisternino, anche in questo venerdì. Dunque, adesso leggevo di un consiglio regionale fuori dal comune, nel senso che l'insospettabile protagonista della seduta del consiglio regionale del 30 settembre è stato Narciso, che è uno stallone puro sangue, dal pelo lucidissimo e anche dall'alto rango, ma che ha rischiato, insomma, di fare imbizzarrire i consiglieri suo malgrado, direi, per un motivo, perché durante il consiglio è spuntata una parcella da pagare alla clinica veterinaria che ha curato questo cavallo meraviglioso, 3.000 euro che erano fuori bilancio, li hanno fatti rientrare. Ora, il punto qual è? Che il cavallo sta bene e non c'è nessun problema, anzi è anche un bel gesto. Il punto però rimane: come mai la regione Puglia ha un cavallo? Cioè, anche perché chiaramente è stato addebitato il costo, ripeto, alla regione, ed è una cosa che ancora non è stata spiegata, ma sicuramente è stato anche molto divertente l'intervento appunto dell'assessore, che ha chiesto per quale motivo ci troviamo Narciso in regione, che vi auguro stia bene visto che lo abbiamo curato, e questo è un giallo che noi cercheremo di sciogliere prima possibile, ve lo faremo sapere.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, qui su Radio Selene, 20 e 41 minuti. Passiamo ora da questa canzone meravigliosa di Springsteen del 1984 ad una novità. Si chiama Best Persuaded e lei è Miley Cyrus. Let's go.

0: Questa è Radio Selene.
1: 20 e 47 minuti, siete su Radio Selene. Quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, vi ricordo di seguire Radio Selene anche in streaming www.radioselene.it. Arriva Chris De Sarandi, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore, canzone assolutamente protagonista dell'estate 2026 che è appena passata. Loro chiaramente sono di una bravura e una bellezza insieme stupefacente. Vi porto ora nel 1994, Spiritual Love, Urban Spices.

0: Si chiama Between the Sheets, ultimo disco per quest'oggi, cari amici. Abbiamo terminato questo appuntamento della settimana che ci ha visto insieme. Torniamo lunedì in via del tutto eccezionale dalle 18 alle 21. Ringraziamo Gigi Savoni. Vi lascio con l'informazione. Ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elish Line lotta contro tutti, quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni, attaccata fin da subito per aver fallito. Dall'altra ci sono gli alleati della coalizione, sui quali la segreteria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. È scaturito un botta e risposta continuo, durato tutta la giornata, tra Line e Meloni, con l'incursione anche del pentastellato Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Continuano le proteste studentesche in Francia, con oltre 2000 fermi per rivolte con scuole, date alle fiamme, scontri con la polizia. Sono 735 gli istituti scolastici che hanno subito disagi di vario genere nel corso della giornata. È quanto dichiarato dal ministro dell'istruzione, il quale ha precisato che si tratta comunque del 30% in meno rispetto a ieri. Il tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato i tre sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. Calcio a Parigi, l'Italia affronta la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. La nazionale di Mancini sfida quella guidata da Zidane dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico e dopo il successo per 4-1 a Bursa contro la Turchia. Definite le formazioni, per gli azzurri in campo Pio e Sebastiano Esposito con Ken. Gioca Frattesi dal primo minuto con Tonali e Fagioli, confermato a destra Caiote. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene. Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con
9: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60.

Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico metrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1986.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1979.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. L'ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione UE von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto export diesel. Colonie o soldati israeliani hanno ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco un giovane palestinese in Cisgiordania. Si tratta del secondo decesso di questo tipo in 2 giorni. L'episodio di violenza avviene mentre Israele affronta crescenti critiche internazionali per l'aumento delle aggressioni da parte dei coloni, fenomeno che il primo ministro Netanyahu ha minimizzato in vista delle elezioni generali del 27 ottobre. Nell'ultimo incidente, alcuni palestinesi di Kobar, vicino a Ramallah, hanno tentato di oltrepassare un cancello eretto di recente dai coloni per confinarli all'interno del villaggio, una tattica sempre più diffusa nei territori occupati. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo 9 indagini. Quella sera il 19 Itavia precipitò nel Tirreno causando 81 vittime. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Lo sport e il calcio, il ruolo di capodelegazione azzurra in FIGC non rendeva Diana Bianchedi incompatibile con quello di vicepresidente CONI. L'ha ufficializzato l'ANAC in un comunicato nel quale si ribadisce che il consiglio che si è riunito oggi, esercitando il ruolo di vigilanza, ha archiviato la questione a seguito delle dimissioni. Il CONI ha richiesto all'ANAC anche un parere sul conflitto di interessi che potrebbe riguardare la Bianchedi sul voto della prossima giunta del 6 ottobre che deciderà sul possibile commissariamento della FIGC. L'ANAC ha risposto che è il CONI che dovrà valutare se sussiste o meno il conflitto tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: c'è.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1977.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico metrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e della stessa cifra per l'energia. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elish Line lotta contro tutti, quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni attaccata fin da subito per aver fallito, dall'altra ci sono gli alleati della coalizione sui quali la segretaria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. Ne è scaturito un botta e risposta durato tutta la giornata tra Schlein e Meloni, con l'incursione anche di Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Il delitto di Carlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza di PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero, ha concluso, che collega quello. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini pareggia 1-1 contro la Francia a Saint-Denis nella terza gara di questa Nations League. Azzurri pericolosi nel primo tempo con Kenne e Frattesi, ma inizio ripresa la sblocca Olise su punizione. Donnarumma salva gli azzurri in un paio di circostanze, Bastoni trova l'1-1. Francia in 10 a 5 minuti dalla fine per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato non cambia. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e della stessa cifra per l'energia. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. Donald Trump torna a parlare del suo rapporto con la premier Giorgia Meloni, definendolo molto buono. Prima di partire per l'Alabama, il tycoon ha risposto quindi a una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente del Consiglio. Il presidente americano ha poi elogiato l'Europa che ha accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di diesel. È stata eccezionale, ha detto il tycoon, che ha anche confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Krista Pike è sopravvissuta al tentativo di esecuzione con iniezione letale nel Tennessee, ma le sue condizioni sono gravi. La donna, 50 anni, è intubata, attaccata a un respiratore e priva di sensi in un ospedale della zona di Nashville. Pike è condannata alla pena capitale per l'omicidio di una 19enne avvenuto nel 1995 e la prima donna portata dal boia nel Tennessee in 200 anni. Ora il suo caso è in fase di stallo. Il delitto di Carlasco, non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine e in particolare sulla consulenza di PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero, ha concluso, che collega quello. Calcio, una buona Italia pareggia 1-1 contro la Francia a Saint-Denis nella terza gara di questa Nations League. Azzurri pericolosi nel primo tempo con Kenne Frattesi, ma inizio ripresa, la sblocca Olise su punizione. Donnarumma ci salva in un paio di circostanze e Bastoni trova l'1-1. Francia in 10 a 5 minuti dalla fine per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato poi non cambia più. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
4: Sì, la sigla mi ha annunciato e con lei mi annuncio anch'io. Ciao a tutti, benvenuti nel primo pomeriggio di Radio Selene insieme a me, Gaia, ma anche Gigi Savoni in regia, anche lui bello carico per intrattenerci fino alle 17 di questo venerdì 2 ottobre, che continua a sembrare più agosto che ottobre, ma ci va bene lo stesso. Beh, che fate? Che dite di bello? Ditemelo al 347-7272274, che noi intanto andiamo avanti con tanta musica. Notizie oggi, sia dalla Puglia ma anche di musica internazionale. E vabbè, ve la svelerò fra poco, perché adesso per noi dal 79 ci sono gli Eagles.

1979, gli Eagles con I Can Tell You Why. Buon pomeriggio, sono le 15 e 2 minuti.

0: Radio Seleni.
1: Buon pomeriggio carissimi ascoltatori di Radio Selene, oggi 2 ottobre, la festa dei nonni, la giornata mondiale del sorriso, insomma abbiamo tanti motivi per essere felici, tra poco parliamo di Picasso, chissà perché, ma intanto abbiamo Mari Froisch, questa è Como Oro.

dal 97 ci regala un po' di ritmo lui, Jovanotti, con Per la vita che verrà. Bella, bella. Iniziamo molto bene questo pomeriggio, questo venerdì pomeriggio, il weekend è nostro ormai. Bentornati cari ascoltatori. Allora, voglio dirvi, c'è chi associa Bari al mare, alle orecchiette, al polpo crudo. Vabbè, però da quest'autunno ci sarà un motivo in più per fare un salto in città, perché arriva Picasso, o meglio, arrivano le sue opere. Infatti dal 10 ottobre fino a marzo Bari ospiterà una mostra dedicata a lui, uno degli artisti più rivoluzionari di sempre. Parliamo di oltre 100 opere tra dipinti, litografie, ceramiche, documenti che racconteranno 70 anni di creatività, con l'obiettivo di entrare nella mente di Picasso e cercare di capire come riusciva continuamente a reinventarsi e a cambiare il modo di vedere l'arte. Una tappa per gli appassionati, ma anche un'occasione per ricordare una cosa, che grandi artisti non sono quelli che danno soltanto risposte, ma quelli che continuano a farci guardare il mondo da prospettive diverse. E in questo Picasso è stato e sarà eternamente un maestro assoluto.

IF che ci piace tanto, con buona domenica, buon pomeriggio a tutti voi che siete al lavoro, in macchina, a casa. Io voglio salutarvi e mandarvi un abbraccione, sì, perché oggi 2 ottobre, in appena 24 ore, si concentrano due bellissime ricorrenze. Da una parte c'è la festa dei nonni, come vi ricordava Maria Rita questa mattina. E ora facciamo gli auguri a tutti i nonni all'ascolto. Io ne approfitto per salutare e ringraziare i miei, anche perché per me i nonni dovrebbero davvero essere un patrimonio dell'umanità, proprio certificati, attestati. Ma dai, in fondo si sa, nei nostri cuori lo sono già. Ho fatto pure la rima. E poi, come ricordava la nostra Ilia, oggi è anche la giornata mondiale del sorriso. Quindi due ricorrenze che sembrano fatte apposta, veramente, vanno a braccetto. Perché se c'è una cosa che i nonni sanno fare benissimo, è regalarci un sorriso e farci sentire al sicuro, sempre. E allora festeggiamoli come si deve, con magari un semplice pensiero, una telefonata, o se ne avete la possibilità, un bel abbraccione, come quello che vi ho dato io. Voi procedete, mi raccomando, che intanto noi qui su Radio Selene facciamo quello che ci riesce meglio. Vi regaliamo sorrisi, eh sì, ma con la musica. Adesso per voi ci sono i The Colors, questa è Non è vero.

0: Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio Selene. Allora, voglio dirvi che domani, sabato 3 ottobre, dalle 10, noi di Radio Selene siamo in diretta ad Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico, tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene vi aspettiamo ad Altamura domani, sabato 3 ottobre, e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perdete la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquistate il vostro ticket su postoriservato.it. Federicus Altamura 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.

Sia con la sua Elastic Art, una canzone oggi infatti non è più soltanto una canzone ma un patrimonio. E sì, parliamo proprio di lei, di Sia. A quanto pare non ha soltanto il cuore elastico ma anche il portafoglio. Ve la ricordate quella che si copriva il viso con il caschetto biondo platino? Proprio lei. Ecco, parliamo di patrimonio perché ha venduto molto molto recentemente la metà del suo catalogo musicale per circa 180 milioni di dollari, una cosetta insomma. Ma la notizia curiosa è che la cantante sta già lavorando a uno show immersivo con Avatar, sì, che canteranno i suoi più grandi successi sul palco. Insomma, una versione digitale del suo universo musicale, di tutte le sue canzoni come Chandelier, Titanium, Cheap Thrills o la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. Un po' come è già successo con gli ABBA, i loro ologrammi, questi celebri Avatar. Però io mi chiedo, chissà se il futuro dei concerti potrebbe essere così, sempre più tecnologico, con questi show immersivi e le hit di questi artisti che continuano a vivere in modo completamente nuovo. E a giudicare dei numeri di Sia, il pubblico è già pronto. Io non lo so, sarò all'antica, ma preferisco l'artista in carne e ossa sul palco. Invece voi?

dal 93 Runaway Train, probabilmente quel treno che molti di voi vorranno prendere se nel weekend lavorate. Lo so, io vi capisco, l'ho fatto per tanti anni, però negli ultimi giri del weekend, ultimi impegni, c'è la canzone perfetta per voi, Marrakesh e Guè, Casini.

0: Puglia su www.radioselene.it.
1: È il nostro appuntamento di questo venerdì pomeriggio 2 ottobre, beh sono le 15.50 e quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo attivare il pomeriggio, ci dobbiamo preparare a stasera con un bel po' di ritmo, e sì perché adesso abbiamo Peggy Gou e Ayra Starr con la loro Woman.

e Madame qui su Radio Selene con questa loro nuova canzone, la loro prima collaborazione, Amica. Ma questo è il momento di un classico che dice Be yourself, no matter what they say. Un invito alla libertà che racchiude il vissuto di Sting appena sbarcato a New York, tra colazioni britanniche, birre nei pub e partite di calcio per ritrovare le proprie radici da un'Inghilterra lontana nella grande mela. Un classico di Sting che si chiama Englishman in New York. Sii te stesso, non importa quel che dicono.

0: Radio Seleni.
1: Ecco come fanno proprio gli orologi svizzeri. La nostra seconda ora è appena partita da qualche minuto in realtà, ed è proprio l'ora giusta per ascoltare due belle canzoni. E sì, abbiamo Eros Ramazzotti e Max Pezzali con Come nei film, e poi Marco Mengoni, Parole in circolo.

su Radio Selene, Marco Mengoni con la sua parola in circolo. Lui per esempio si sente libero, e voi pure? Dai che è venerdì. E ora infatti parliamo un po'. Allora, è il momento di immaginare una situazione. Allora, da oggi qualcuno, io, eccomi, me medesima, mi metto davanti a una scelta impossibile. Oppure magari la vostra scelta la farete, sì, perché dovete decidere voi e mandarmi poi un messaggio. Allora vi spiego. Per il resto della vostra vita dovete rinunciare a una di queste due cose: niente più musica o niente più TV. E qui si apre un bel dilemma, altro che Shakespeare qui su Radio Selene, perché effettivamente allora c'è la musica, quella che ci accompagna ovunque, in macchina, sotto la doccia, durante una passeggiata, cioè anche quando non la vogliamo c'è sempre in sottofondo ed è anche la colonna sonora dei nostri ricordi. Basta una canzone e torniamo immediatamente a un ricordo, a un'estate, a una persona. E poi siete sintonizzati su Radio Selene, è inutile che ci prendiamo in giro, quindi ancora meglio. Però c'è dall'altra parte la TV, sì, quella con la serie che ci tiene svegli e che magari ci fa dire ancora una puntata e poi basta. Oppure tutti quei programmi che magari commentiamo con i nostri genitori, i nostri parenti, i nostri amici, che ci fanno ridere, anche loro ci fanno emozionare e riflettere. Per esempio mi viene in mente Lino Banfi, il nostro pugliesissimo Lino Banfi. Continuerei poi all'infinito con altri: Pippo Baudo, Raffaella Carrà. Allora, questa è la domanda di oggi. Se foste costretti a scegliere, cosa sacrifichereste? Rinuncereste sempre alla musica o alla TV? E soprattutto perché? 347 7272 274. Aspetto i vostri messaggi e anche le vostre motivazioni.

questi due, Bruno Mars e Karol G, che faranno uscire presto una nuova canzone. Non si sa se sono una coppia nella vita reale o soltanto una coppia artistica, però noi lo vogliamo sapere, vogliamo gossipare un po'. Allora, buon pomeriggio cari ascoltatori, siete su Radio Selene e oggi parliamo niente TV o niente più musica per tutta la vita. Ecco, mi stanno arrivando i vostri messaggi. Michele da Trigiano, per esempio, non ha dubbi, dice: tolgo la TV, la musica è sempre con me, in macchina, al lavoro, perfino quando cammino. Senza musica le mie giornate sarebbero troppo silenziose. E in effetti c'è chi considera le canzoni una specie di colonna sonora personale. Per esempio anche Leo da Bicelli mi scrive: niente TV ma solo musica e radio, allegria, e la musica è insostituibile. Giusto, giusto, però abbiamo anche chi sta dall'altra parte, come Valentina da Andrea, che invece mi scrive: io rinuncerei alla musica, lo so è una scelta impopolare, ma senza TV mi perderei film, serie, documentari. Le canzoni mi piacciono, però le storie sullo schermo fanno parte delle mie giornate molto di più. E io chiedo adesso anche a voi: se foste costretti a scegliere mai più musica o mai più niente TV, cosa sacrifichereste e soprattutto perché? Potete dirmelo al 347-7272-274, già che ci siete, dai, mandatemi pure una nota vocale a riguardo.

0: Selena Gomez e Benny Blanco, Sunset Boulevard, quest'altra coppia nella vita che fa canzoni, ormai le sforna in continuazione. Bentornati, le 16:34 di questo venerdì pomeriggio con Gaia. Avete beccato il momento perfetto per mandare un messaggio, una nota vocale al 347-7272-274. E vi pongo la domanda: se doveste scegliere per forza mai più musica o mai più TV, cosa sacrificate fra le due e perché? Leggo i vostri messaggi, c'è Alessio da Bitonto che mi sorprende. Io eliminerei la musica, lo so, sembra un'eresia, ma sono uno che ama seguire i programmi TV di ogni genere. E lo so, una posizione controcorrente, ma ci stanno arrivando anche note vocali, come quella di Pierpaolo da Turi.
1: Ciao Gaia,
0: ciao.
1: Io direi niente più TV, tanto comunque stanno i social, il telefono che ti informa, mentre se togli la musica hai tolto un pezzo di vita.
0: Sì, poi dipende ovviamente dalle opinioni, però sì, la musica spesso non l'ascoltiamo soltanto, la viviamo proprio. E quindi continuiamo questo dibattito, 347-7272-274. Da domani e per tutta la vita, proprio obbligatorio, tassativo, mai più musica o mai più TV. Fatemi sapere con i vostri messaggi quel che pensate, perché sia la TV che la musica, beh, nel mio caso la musica no, però la TV ha i suoi contro, la musica ha i suoi pro, ma magari per voi è il contrario, e quindi potete farcelo sapere tranquillamente al 347-7272-274. Noi continuiamo il weekend con una canzone che ci dà tanto di quel ritmo.

Remix, perfetta, perfetta per questo venerdì 2 ottobre. E intanto, in attesa della pubblicazione del suo nuovo album G+1, la nostra Giorgia, che vediamo in TV alla conduzione di X Factor, beh, ha lanciato una nuova canzone. E che dite, ce l'ascoltiamo questo venerdì su Radio Selene? Ma sì, questa è una novità di Giorgia, Parafulmini.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui. In realtà mi assenterò per un po', ma torno presto su queste frequenze, sul sito e sull'app di Radio Selene. Intanto grazie alla regia di Gigi Savoni e a Mariano che sarà in diretta dopo di me. Noi ci sentiamo presto e mi raccomando che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia e buon weekend!
3: Radio Selene.
1: Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
5: È partito ufficialmente il venerdì, quasi fine settimana qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gaia, le mando un enorme bacio, mando ovviamente un enorme bacio a tutti i nonni, visto che oggi è stata festeggiata in lungo e in largo, quindi non ne parlerò io, però lo hanno già anticipato tutti, ma va bene così. Auguri a tutti, auguri anche ai miei nonni. Un saluto a Gigi Savoni alla parte tecnica. Partiamo subito a bomba con un pezzo che ha compiuto 60 anni. Loro sono i Beatles.

Era il 2002 e ascoltavamo questa Imbranato di Tiziano Ferro, però la riascoltiamo qui nel 2026 su Radio Serena. Buon pomeriggio. Come vi ho anticipato, ho letto proprio due ore fa questa notizia, ve la voglio riportare perché è molto interessante ed è molto speranzosa. Siamo a Bari ed è stato ritrovato quel famoso borsello di cui si è parlato tanto sui social, dello studente palestinese. Chiamiamolo così, il pass per la sua libertà, un regalo gigantesco. Lui si chiama Fares Al-Farra, questo studente 21enne di Gaza, iscritto alla facoltà di scienze politiche dell'università di Bari, appunto balzato alle cronache qualche giorno fa, una settimana fa, per questo appello social, dopo aver smarrito la scorsa domenica 27 settembre su un treno Intercity il suo borsello contenente non solo 250 euro, il powerbank e il caricatore del cellulare, ma soprattutto il permesso di soggiorno e i documenti necessari per permettere al resto della sua famiglia, che è lì, di lasciare Gaza e raggiungerlo in Italia. Il tamtam social e poi l'aiuto anche di persone come il suo professore Tommaso Montanari, il team del progetto Fiore dal Cannone, dai cannoni, sono stati fondamentali. Qual è la cosa più bella? È che presto la sua famiglia potrà raggiungerlo in Puglia, sua madre, suo padre e il fratellino. Quindi alla fine che cosa abbiamo imparato di tutto questo? Che alle volte i social possono aiutare un movimento e che c'è stato finalmente un lieto fine.